trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

me, show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

fanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ciao Anna, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: E benvenuti alla Semaine de Folie.
1: A Crazy Week.
2: Benissimo.
1: Crazy Week.
2: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
1: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
2: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto sto movimento di sti americani.
1: Niente. Boh. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima. Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
2: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
1: Sì, però dico Google Maps è quello, è il navigatore. È il navigatore.
2: Sì, sì, anche quello, anche per andare a casa.
1: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
2: Ormai
1: ottimo.
2: Siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
1: non ci si sa stare, no. Va bene. Allora, ti racconto questa. Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
2: Come sarebbe a dire?
1: Davvero, praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi, però... Cioè, ci pensi?
2: Ma io senti, ero rimasto a quello che diceva: trovi le macchine in controsenso, nei sensi unici, dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
1: Sì, insomma, vabbè, anche i ponti incompleti. Ti dice,
2: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio fidarci ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
1: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
2: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però sai, di fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano bisogno. Non si fa.
1: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
2: L'applauso gli si fa.
1: Sì, davvero.
2: Ma vai.
1: Pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto, l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
2: Ma pensa a te, ragazzi, cioè, cosa
1: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
2: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come è fatta, insomma? Però non si fa, ma del resto i youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video, le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama, si chiama così, che posso fare insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti. Bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli. Anzi, l'applauso facciamo. perché, cioè, voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto lì intanto li pesto, insomma.
1: Ovviamente,
2: vabbè,
1: ma questa non è una novità, purtroppo.
2: Tu dove mi porti?
1: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
2: The Ring?
1: Sì.
2: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
1: Bravo, è un anello.
2: Il signore del The Ring, cioè.
1: No.
2: Non
1: allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
2: Oh là là, e come esce, fammi capire.
1: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
2: miseria.
1: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
2: Scusa, ma è un anello che si porta al dito?
1: Certo, sì, sì. È un anello.
2: Vabbè.
1: No, pensa, incredibile.
2: No, ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
1: Non lo so, chissà.
2: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
1: Sì.
2: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
1: No.
2: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì lascia.
1: Avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
2: Però dai, devo dire, c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era. Tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità.
1: Certo.
2: E purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
1: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
2: Ah sì?
1: Voliamo a Palermo perché uno sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi.
2: E noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
1: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati 2 giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
2: Addirittura,
1: sì.
2: Quindi non si è sposato poi.
1: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
2: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
1: Può darsi.
2: Va bene, però dov'è successo questo?
1: Scusa. A Palermo,
2: ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste. Perché lo sposo non c'è, solo che il parroco ha già tutto, gli ha detto: guarda, vedi insomma di che fai? E mi dice: va bene, allora, se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una cioè ha organizzato tutto ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè
1: la
2: un anno e mezzo, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
1: Ma ora siamo sicuri?
2: Ma c'è scritto qui dentro.
1: No, di cui siamo sicuri questa povera ragazza.
2: A marzo si è presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa. Poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto. Ma si è proprio tutto organizzato, secondo me.
1: Poteva fare un viaggio con questi soldi.
2: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato. Tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no, la data, vabbè. Perché? Perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
1: a vedere lo
2: sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
1: Non lo so, vabbè.
2: Cioè, questo è scappato.
1: Dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
2: gli facciamo l'applauso. Anche questo, gli facciamo l'applauso. Ma vai, dimmi.
1: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a usare ChatGPT, no?
2: Mamma mia.
1: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
2: come
1: quindi
2: se
1: c'è stato.
2: Come se le inventa?
1: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
2: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze. In realtà erano tutto bufale.
1: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
2: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere, e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
1: Queste sono le risate.
2: L'applauso e le risate, tutte e due. Ci rimetto tutti. Semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
1: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
2: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
1: No.
2: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
1: Sì.
2: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Run Derby, ok? Tanto lo
1: va
2: sai
1: bene,
2: che non lo so pronunciare.
1: Abbiamo capito, sì.
2: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata scelta per cantare l'inno americano.
1: Sì.
2: Ok, va di moda, no? Sai che gli americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno. No.
1: Facciamo anche qui in Italia,
2: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come le. Ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè dei fori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si
1: calza. L'ha rifatto a modo
2: sì,
1: suo.
2: Sì, dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora. Niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
1: Certo.
2: La triste verità? Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
1: Ma come?
2: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo.
1: La sua carriera,
2: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di alcol.
1: Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
2: Era ubriaca, come proprio si direbbe ubriaca.
1: Esatto, ubriaca. Vabbè,
2: gli facciamo un applauso?
1: Va bene, facciamo
2: l'applauso. Sì, ci ho
1: preso. Un altro applauso andrebbe fatto ad un
2: subito.
1: Uomo.
2: Vai.
1: Ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni e in 9 cantoni. Cioè, sì, tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zugo, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
2: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente, se va a finire così, lui compra tutta la, la Svizzera. In Svizzera questa cosa.
1: Questa è in Svizzera.
2: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
1: Sì. Cosa succederebbe?
2: Cosa succederebbe? Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta, inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico, e quindi diventerà un condominio. Potrebbe comprare anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
1: anche in Italia.
2: Vabbè,
1: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
2: Come sarebbe a dire?
1: Sì, l'uomo è stato arrestato
2: proprio,
1: e
2: come
1: posto
2: dire,
1: ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
2: Sono pazzi, veramente.
1: Pazzi,
2: vabbè.
1: Testa.
2: Io non ti dico l'ultima, perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi.
1: Va bene, allora la diremo
2: più avanti. Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
1: Esatto.
2: Ciao,
1: grazie
2: Vanna.
1: Beppe,
2: allora,
1: ciao a tutti.
2: Bene, e mi raccomando, sempre l'ascolto di Crazy Week.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.05, tramonta alle 20.05, ora legale. La luna sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.05, luna nuova. La chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Ercolano e Santa Lelia.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 1960 veniva lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. Scopo del satellite era verificare la possibilità di comunicare tra aree distanti della Terra utilizzando come ponte radio un oggetto in orbita.
0: Benessere naturale.
1: Passeggiate in acqua. Approfittare delle vacanze al mare per fare lunghe camminate in acqua è un metodo molto efficace per contrastare la cellulite, purché l'acqua marina arrivi fino a lambire la vita. La passeggiata deve poi durare almeno 30 minuti, essere veloce e praticata con una certa costanza, meglio se due volte al giorno. Da ricordare anche di bere centrifugati di verdure fresche.
0: Consigli pratici.
1: Deodoranti naturali. Con le alte temperature estive la sudorazione aumenta, un processo naturale che fa eliminare le tossine, ma dagli effetti a volte fastidiosi. Un ottimo deodorante, tra l'altro non inquinante, è l'allume di rocca, inodore e analergico. Per la sudorazione eccessiva si può ricorrere a rimedi omeopatici, Epar sulfur in caso di manifestazioni intense, Silicea per le estremità, Tuia per il viso e Rus per il corpo.
0: Hanno detto...
1: Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee. Victor Hugo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giovanna e le Francesca all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 agosto l'inventore Edison, George Hamilton l'attore, la sensitiva Madame Blavatsky, Stefano Benni, Alessandra Amoroso e Teo Mammucari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Leone, fai uso della tua intelligenza e dell'intuito che possiedi in grande quantità per superare gli ostacoli e insisti. È previsto il successo finale, grazie a una grande energia e una resistenza eccezionale. Rispetta però maggiormente la forma e le buone maniere, soprattutto nella vita a due. Il rispetto per gli altri è indispensabile. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la luna in trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Espresse con estrema convinzione, le nostre idee giungono felicemente in porto. Toro, le ansie suscitate recentemente dalla luna in leone hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Fase favorevole per il lavoro, grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per divertirci e un'ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, alleanze inedite possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena con gli amici si riveleranno piacevoli e divertenti oltre le aspettative. Leone, nessun intoppo sul cammino. Dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità, approfittiamone. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Marte in Cancro ci incoraggia. In un'eventuale divergenza di opinioni, sono i fatti a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli. In arrivo nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio altrui. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successo e porta incremento dell'autostima, incontri preziosi e esperienze utili. Dietro il nostro sorriso c'è un filo d'ansia, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. Giochiamo in difesa, evitiamo le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere delle scelte di comodo. Acquario, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma che a ben guardare ci piace e ci attira. L'energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma oggi è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione, prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere al prossimo le nostre debolezze e fragilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: non si è ciò che si è per quello che si scrive, ma per quello che si è letto. E se lo dice Borges.
2: Radio Fly. Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus in streaming.

eccoci qua, una nuova diretta con il Deltaplano, programma di musica, informazione musicale, ma soprattutto compagnia. Siamo in una edizione estiva, però non abbandoniamo la linea musicale o la linea, chiamatela editoriale, l'impronta, quello che vi pare del Deltaplano, che ci condurrà per circa 2 ore alle 19, un programma che poi risentirete in replica integrale. La domenica sera la prima puntata del Deltaplano, il giovedì c'è la seconda che sostituisce solo momentaneamente il biplano che riprenderà a settembre, e poi l'altra replica è il lunedì sera alle 23:30, quindi domenica sera alle 21, lunedì sera alle 23:30, e partiamo. O meglio, siamo già partiti, ma entriamo nel vivo del programma, non perché la sigla sia morta, Vabbè, provato a fare la cosiddetta battuta, seggiolone permettendo. Un uccello del paradiso apre il programma, non è che qui sono in una voliera, anche se siamo a Radio Fly e in più il programma si chiama il Deltaplano. E più volo di così, siamo nell'etere, ma non siamo un programma soporifero. Quindi partiamo con un bel brano, un disco nuovo, This Way Forward, si chiama così. Il nome del gruppo? Down to the Bomb. E allora, lo ripeto, il pezzo è intitolato Birth of

0: Un po' di pentole, stanno percuotendo un po' di pentole. Va bene, Down to the Bone, il nome di questo gruppo, This Way Forward, il nome dell'ultimo lavoro. Loro nascono nel 1996 da un'idea del DJ e produttore, si chiama Stuart Wade, che partendo dall'acid jazz, allora imperante e anche importante in UK, nel Regno Unito, ha progressivamente ampliato il proprio raggio di azione musicale, dando una vita a quello che a tutti gli effetti è un mix particolarmente coinvolgente. Non a caso la band si è guadagnata il soprannome di Kings of UK Jazz Groove. La loro discografia supera ormai 10 album e molti di questi hanno raggiunto la posizione di vertice delle classifiche jazz anche negli States. E il loro sound combina il funk, lo swing, R&B e le influenze dance con una pulsazione ritmica che collega i brani in modo quasi che il flusso sia continuo. Ebbene, hanno interpretato L'uccello del paradiso, Down to the Bone, qui con il featuring di Guida De Palma, Bird of Paradise. Quindi andiamo, il deltaplano vola!
1: Il deltaplano, music first.
0: Un salto temporale non da poco, ma che musica, che classe, che voce, che chitarra! E allora, George Benson!

dire la verità, era un brano che non era un brano, era un pezzo che non mettevo questo brano in programmazione, George Benson Love Ballad. Lui ormai è più che 83enne, ma è stato considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, dotato sia di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha generato una simbiosi davvero unica, molto bravo nello scat, il cosiddetto genere musicale che diciamo chi canta riesce a seguire in contemporanea le medesime identiche note con la chitarra, con un ritmo, un gusto e una sincronia davvero unico. In questo George Benson era un vero maestro. Mi ricordo ancora le sue hit internazionali già sin dagli anni 70: Give Me the Night, Turn Your Love Around on Broadway, Nothing Gonna Change My Love for You, Song from My Brother, ma ci sono tante altre canzoni ancora, tra cui questo Love Ballad che io addirittura programmavo proprio in quei lontanissimi anni. Ho seguito dopo, ora era un po', e devo dire che secondo me l'ho riascoltata con gusto. Secondo voi, non so, spero vi sia piaciuta, insomma. Sono stati Arezzo da poco, ce li riascoltiamo, i Subsonica Radio.

Radio Mogadiscio, singolo dei Subsonica che ha servito come apripista, uscito il 14 novembre del 2025, mentre l'album Terre Rare è invece il 20 marzo del 2026. Poi li abbiamo visti ad Arezzo durante il concerto e oggi ho pensato bene di riproporveli.

prendiamola sul ridere, vai. Me li fanno, mi fanno i ritratti, mi fanno i jingle. Vabbè, io vi faccio ascoltare sempre un po' di musica, mi auguro piacevole, è una summer edition del Deltaplano, quindi qualche volta devo alleggerire, no? Non vorrei poi appesantire troppo gli ascoltatori. Allora il nuovo singolo Chabosey e Leon Bridges.

Davvero una bella accoppiata questa tra Shaboozey e Leon Bridges per Burn It Down, in circolazione dal 24 di luglio, quindi solo 4 giorni fa, il nuovo singolo che si troverà poi nell'attesissimo album di Shaboozey del 2026, The Outlaw Shirley and the Other Western Tales, un stralcio della canzone tradotta in italiano, Dimmi che ti ha fatto del male ragazza, gliela farò pagare molto di più, hai seppellito tutti i tuoi segreti sotto 2 metri di terra, persino gli angeli vogliono vendetta, ragazza vai a prendertela, non devi restare a guardare. Beh, insomma, sono parole un po' forti, insomma, ma nelle canzoni Shaboozey comunque nell'ambito rock, ma non solo, anche quello con venature di soul che la sua musica lascia ben intendere, direi che da quando è venuto fuori circa 3 anni, poco più fa, sta veramente ottenendo un grande successo. E a proposito di musica country, un altro grande successo ce l'ha un certo Morgan Wallen. Anche questo

0: singolo Been By Now, Morgan Wallen, un altro nome che, come quello di prima, Shabuzi, ma forse anche in maniera, diciamo, più eclatante, non fa altro che stabilire record su record, e non solo per quanto riguarda la musica country, ma naturalmente avete sentito la miscelazione, il mix che fanno con la musica pop e l'uso dei moderni strumenti elettronici per la voce, per l'accompagnamento. È stato scritto da lui, ma insieme a altro, e è stato presentato per la prima volta al Bank Stadium in Baltimore durante The Still the Problem Tour, il tour che ormai sta portando avanti da un po' di tempo Morgan Wallen, noto non più negli States, ma ormai è un divo a livello international. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30, by Cispi, e buon volo a tutti.
1: DJ Eni.
0: E siamo in tema di singoli recentissimi che sono usciti. Il tema, non bisogna andare fuori tema, quindi rimaniamo nel tema. Una volta c'era la lancia tema, ma una volta, adesso l'hanno lanciata, per cui se ne tornano di Snow Patrol, un brano nuovo per modo di dire.

0: Bene, ho detto nuovo ma non troppo, In My Arms è un brano tratto dall'album Eyes Open degli Snow Patrol e c'è il 20° anniversario, quindi è uscito questa special, non l'hanno chiamata Deluxe Edition ma Special Edition. Intanto diciamo che Eyes Open, il lavoro originario, è il quarto album in studio della band alternative rock irlandese Snow Patrol e fu pubblicato in Irlanda il 28 aprile 2006, quindi è proprio il caso di dire è un bel ventennale, e il 1° maggio invece uscì nel Regno Unito e negli States qualche giorno dopo, la settimana dopo, il 9 di maggio. È il loro primo lavoro senza il bassista Mark McClelland e il primo a vedere la partecipazione del bassista Paul Wilson e del tastierista Tom Simpson. Ci siamo ascoltati questo brano, In My Arms, quindi una celebrazione. Oggi colgono l'occasione diciamo per fare riconoscere gli album di alcuni anni fa, festeggiare gli anniversari, i compleanni, le date di uscita e tanto altro, un modo per rimettere in circolo, magari arricchite, in alcuni casi anche remasterizzate molto bene delle edizioni, arricchite magari di brani inediti, dal vivo, di spezzoni e di tante cose ancora. Non so quante volte è stato messo in circolazione questo brano, che è un vero e proprio hit, un cavallo di battaglia di un gruppo prog inglese di tanti anni fa, i Jethro Tull. E allora ce l'ascoltiamo perché è un brano fra l'altro che mette un po' anche di movimento, di ritmo, quindi ci dà un po' di energia.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

mi ricordo anche in quei lontani anni, perché così nel 71 a Qualong dei Jethro Tull riuscivano a farla ballare anche in discoteca. Naturalmente non era tutta la versione, perché tutta la versione dura 6 minuti e mezzo circa. Vabbè, a Qualong 1971, la Jenny Franks, la moglie del folletto, del band leader, flautista, chitarrista, compositore, cantante Ian Anderson, scattò delle foto ai senza tetto per le strade di Londra, e il nome Aqualung era il rantolo rauco di un clochard che sentì Jenny Franks, la moglie di Ian Anderson, e che ricordava poi a Anderson stesso il rumore di un respiratore subacqueo, quindi Aqualung. Il significato: il brano racconta la vita ai margini della società e la paura della gente comune verso i mendicanti e anche i diversi. Credo che almeno in parte, ma ancora oggi, questa paura è presente, è comprensibile, ma si dice che le paure vanno affrontate, e una volta fatto non erano poi così grandi quelle paure, forse erano un po' meno reali di quello che uno si può immaginare. Io vado avanti. A proposito di prog, i Jethro Tull facevano un prog molto particolare, ma ognuno nel suo piccolo in quegli anni faceva del prog particolare. In comune c'era questo parolone prog, progressive, insomma, yes, oh yes, oh sì, erano anche loro dei validissimi esponenti di questo genere musicale. Hanno fatto uscire da poco un nuovo lavoro che si chiama Aurora. C'è un intro lunghissimo, vediamo un po', sono brani, il prog non va in sottrazione, ma senz'altro in addizione. Si può fare quel che si può fare, vediamo fin tanto che riusciremo ad ascoltarlo. Questo brano, tratto dal nuovo dei Yes, Aurora, è Love Lies Dreaming.

0: oltre mezzo secolo di musica per quanto riguarda Yes, e ancora sono riconoscibilissimi, distinguibilissimissimi. Love Lies Dreaming, contenuto in Aurora, che addirittura con questo tocca veramente, come si dice, 24 album all'attivo. Non è mica poco, insomma, per gli Yes, a 3 anni dal precedente Mirror to the Sky, a 5 da The Quest, la band britannica ancora ha una sorta di urgenza espressiva e quasi insolita per una formazione con così tanto lunga storia alle loro spalle. Sono supportati dagli arrangiamenti della Czechoslovak National Symphony Orchestra, e in questo modo gli Yes riescono a ritrovare in questo lavoro quel respiro sinfonico che ha sempre fatto parte della loro storia, ma anche della storia della musica in generale, perché bisogna dirlo in maniera chiara: nella storia della musica in generale gli Yes ci sono. La chitarra di Steve Wove non è quasi mai elettrica o propriamente rock, hanno la meglio strumenti acustici e classici dal sapore antico e quasi musica da camera. Questo brano Love Lies Dreaming è un altro buon esempio della sintesi tra la retorica mistica fiabesca del passato e il racconto sentimentale, attuale, umano. E beh, ci sono parti poi di pianoforte e sinte più ispirate in questo brano dell'intero lavoro, che non sto a descriverlo ulteriormente, anche perché dobbiamo andare avanti.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Diciamo che abbiamo anche un prog moderno, un prog barra elettronico barra quello che credete voi, perché Stefano Panunzi, con questo nuovo lavoro uscito da circa 2 mesi, Caravaggio, ci fa una sorta di summit prog elettronico e quanto altro. E allora ci ascoltiamo questo brano Isolation da Caravaggio, Stefano Panunzi.

tormenti esistenziali di Caravaggio riportati in musica secondo Stefano Panunzi e i suoi numerosi collaboratori per questo lavoro nuovissimo, Caravaggio, il brano Isolation, senz'altro uno dei brani migliori dell'album, e diciamo figurano tra le voci che cantano Tim Bonis, Grice, Alessandro Borgo Caratti, Peter Goddard, Elisabetta Todrani, e tra i protagonisti spicca la grande chitarra dell'americano David Thorne, presente anche in numerosi episodi del disco precedente che era il primo lavoro, e accanto a loro troviamo la tromba evocativa di Luca Calabrese, oltre a musicisti del calibro di Nicola Lesini, Colin Edwin, Marcus Reuter, Saro Cosentino, Nicola Lori e Mike Applebaum. Parte cupe, carte strumentali, alcune più aperte, alcune meno, come un largo respiro internazionale si respira e soprattutto si ascolta in questo Caravaggio e i suoi tormenti tragici musicali di Stefano Panunzi, che è ritornato con questo nuovo lavoro, direi un ottimo lavoro, ben riuscito. Come al solito escono le deluxe edition, le cose modificate di album del passato, anche Chris Rea, non da molto purtroppo deceduto, non è immune, quindi anche post mortem. Chris Rea qui in un brano molto scarno, così come era molto scarno l'album originariamente uscito nel 2004 dal titolo The Blue Jukebox, e Baby Don't Cry è il brano di Chris Rea.

0: Radio Fly in FM, in streaming sul DAB Plus. Ascolta la radio analogica e digitale di Arezzo, Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro, lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.05, tramonta alle 20.05, ora legale. La luna sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.05, luna nuova. La chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Ercolano e Santa Lelia.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 1960 veniva lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. Scopo del satellite era verificare la possibilità di comunicare tra aree distanti della Terra utilizzando come ponte radio un oggetto in orbita.
0: Benessere naturale.
1: Passeggiate in acqua. Approfittare delle vacanze al mare per fare lunghe camminate in acqua è un metodo molto efficace per contrastare la cellulite, purché l'acqua marina arrivi fino a lambire la vita. La passeggiata deve poi durare almeno 30 minuti, essere veloce e praticata con una certa costanza, meglio se due volte al giorno. Da ricordare anche di bere centrifugati di verdure fresche.
0: Consigli pratici.
1: Deodoranti naturali. Con le alte temperature estive la sudorazione aumenta, un processo naturale che fa eliminare le tossine, ma dagli effetti a volte fastidiosi. Un ottimo deodorante, tra l'altro non inquinante, è l'allume di rocca, inodore e anallergico. Per la sudorazione eccessiva si può ricorrere a rimedi omeopatici, eparsulfur in caso di manifestazioni intense, silicea per le estremità, tuia per il viso e russe per il corpo.
0: Hanno detto...
1: Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee. Victor Hugo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giovanna e le Francesca all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 agosto l'inventore Edison, George Hamilton l'attore, la sensitiva Madame Blavatsky, Stefano Benni, Alessandra Amoroso e Teo Mammucari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Leone, fai uso della tua intelligenza e dell'intuito che possiedi in grande quantità per superare gli ostacoli e insisti. È previsto il successo finale, grazie a una grande energia e una resistenza eccezionale. Rispetta però maggiormente la forma e le buone maniere, soprattutto nella vita a due. Il rispetto per gli altri è indispensabile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la luna in trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Espresse con estrema convinzione, le nostre idee giungono felicemente in porto. Toro, le ansie suscitate recentemente dalla luna in leone hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Fase favorevole per il lavoro, grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per divertirci e un'ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, alleanze inedite possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena con gli amici si riveleranno piacevoli e divertenti oltre le aspettative. Leone, nessun intoppo sul cammino. Dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità, approfittiamone. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Marte in Cancro ci incoraggia. In un'eventuale divergenza di opinioni, sono i fatti a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli. In arrivo nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio altrui. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successo e porta incremento dell'autostima, incontri preziosi e esperienze utili. Dietro il nostro sorriso c'è un filo d'ansia, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. Giochiamo in difesa, evitiamo le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere delle scelte di comodo. Acquario, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma che a ben guardare ci piace e ci attira. L'energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma oggi è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione, prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere al prossimo le nostre debolezze e fragilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: non si è ciò che si è per quello che si scrive, ma per quello che si è letto. E se lo dice Borges.
2: Sono le 6:25.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.05, tramonta alle 20.05, ora legale. La luna sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.05, luna nuova. La chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Ercolano e Santa Lelia.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 1960 veniva lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. Scopo del satellite era verificare la possibilità di comunicare tra aree distanti della Terra utilizzando come ponte radio un oggetto in orbita.
0: Benessere naturale.
1: Passeggiate in acqua. Approfittare delle vacanze al mare per fare lunghe camminate in acqua è un metodo molto efficace per contrastare la cellulite, purché l'acqua marina arrivi fino a lambire la vita. La passeggiata deve poi durare almeno 30 minuti, essere veloce e praticata con una certa costanza, meglio se due volte al giorno. Da ricordare anche di bere centrifugati di verdure fresche.
0: Consigli pratici.
1: Deodoranti naturali. Con le alte temperature estive la sudorazione aumenta, un processo naturale che fa eliminare le tossine, ma dagli effetti a volte fastidiosi. Un ottimo deodorante, tra l'altro non inquinante, è l'allume di rocca, inodore e anallergico. Per la sudorazione eccessiva si può ricorrere a rimedi omeopatici, Epar sulfur in caso di manifestazioni intense, silicea per le estremità, tuia per il viso e russe per il corpo.
0: Hanno detto...
1: Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee. Victor Hugo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sara De Bolini. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.05, tramonta alle 20.05, ora legale. La luna sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.05, luna nuova. La chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Ercolano e Santa Lelia.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 1960 veniva lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. Scopo del satellite era verificare la possibilità di comunicare tra aree distanti della Terra utilizzando come ponte radio un oggetto in orbita.
0: Benessere naturale.
1: Passeggiate in acqua. Approfittare delle vacanze al mare per fare lunghe camminate in acqua è un metodo molto efficace per contrastare la cellulite, purché l'acqua marina arrivi fino a lambire la vita. La passeggiata deve poi durare almeno 30 minuti, essere veloce e praticata con una certa costanza, meglio se due volte al giorno. Da ricordare anche di bere centrifugati di verdure fresche.
0: Consigli pratici.
1: Deodoranti naturali. Con le alte temperature estive la sudorazione aumenta, un processo naturale che fa eliminare le tossine, ma dagli effetti a volte fastidiosi. Un ottimo deodorante, tra l'altro non inquinante, è l'allume di rocca, inodore e anallergico. Per la sudorazione eccessiva si può ricorrere a rimedi omeopatici, eparsulfur in caso di manifestazioni intense, silicea per le estremità, tuia per il viso e russe per il corpo.
0: Hanno detto...
1: Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee. Victor Hugo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: already got to talk to the
1: people. No, I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f***.
2: What are you talking about?
0: I'm just being real. My look.
3: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
4: Buon mercoledì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giovanna e le Francesca all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 agosto l'inventore Edison, George Hamilton l'attore, la sensitiva Madame Blavatsky, Stefano Benni, Alessandra Amoroso e Teo Mammucari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Leone, fai uso della tua intelligenza e dell'intuito che possiedi in grande quantità per superare gli ostacoli e insisti. È previsto il successo finale, grazie a una grande energia e una resistenza eccezionale. Rispetta però maggiormente la forma e le buone maniere, soprattutto nella vita a due. Il rispetto per gli altri è indispensabile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la luna in trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Espresse con estrema convinzione, le nostre idee giungono felicemente in porto. Toro, le ansie suscitate recentemente dalla luna in leone hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Fase favorevole per il lavoro, grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per divertirci e un'ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, alleanze inedite possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena con gli amici si riveleranno piacevoli e divertenti oltre le aspettative. Leone, nessun intoppo sul cammino. Dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità, approfittiamone. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Marte in Cancro ci incoraggia. In un'eventuale divergenza di opinioni, sono i fatti a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli. In arrivo nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio altrui. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successo e porta incremento dell'autostima, incontri preziosi e esperienze utili. Dietro il nostro sorriso c'è un filo d'ansia, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. Giochiamo in difesa, evitiamo le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere delle scelte di comodo. Acquario, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma che a ben guardare ci piace e ci attira. L'energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma oggi è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione, prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere al prossimo le nostre debolezze e fragilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: non si è ciò che si è per quello che si scrive, ma per quello che si è letto. E se lo dice Borges.
5: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: anni 20.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
4: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, con il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
2: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
0: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zayn Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana, saranno anche i prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mare calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questo oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori. Unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana, saranno anche i prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mare calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 11 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Ranucci in carcere, la Vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Immigrazione, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. Stato di calamità, magnitudo 7.4, più di 110 morti, Colombia scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. La Repubblica, Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA, il presidente autocrate che sta minando la nostra democrazia, un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. Bayer, l'intelligence mai così a rischio di manipolazione. Caso Ranucci, arrestato la Vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Violento terremoto fa strage in Colombia. La Stampa, caso Ranucci, ha arrestato la Vitola, ha contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Migranti, Meloni evita lo strappo commercio, l'asse con la Danimarca, l'America secco, la crisi della maggiore riserva d'acqua degli USA, 7 stati in emergenza. Il Fatto Quotidiano, bomba Ranucci ignaro, niente ombre su report, arrestato la Vitola, manipolò il giornalista per la politica. Il Resto del Carlino, caso Ranucci, arrestato la Vitola, il mandante l'attentato, la bomba per accrescere la popolarità del conduttore, contestato il metodo mafioso, il GIP, il giornalista di report all'oscuro, la redazione con Sigfrido, ma la RAI vuole chiarezza. Terremoto devasta la Colombia, crolla ospedale, bimbi sepolti. Il Messaggero, arrestato la Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, il GIP è il mandante ma nessun accordo tra i due, contestato anche l'aggravante del metodo mafioso, Ceuta, moto d'acqua 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna, l'allerta dei nostri 007, ponte gestito dai clan, la Colombia tremia, bimbi sotto le macerie, terremoto 7.4, edifici crollati e centinaia di vittime. La Verità, arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vicola, la russa accusa Landini, frasi volgari sessista Marcinelle, CGL a cena con i belgi, tenaglia Meloni, Frederiksen, Weber sull'Unione Europea, no migranti, premier italiano e danese del PSE vanno all'attacco e anche il capo del PPE mette Ursula spalla al muro sugli abbi in Africa, eutanasia alla canadese uccisa senza il consenso. Il Giornale, amici miei, svolta sul caso report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontri telefonati, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace su mandanti ma attacca il giornale.
0: Radio Fly, Rassegna Stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.05, tramonta alle 20.05, ora legale. La luna sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.05, luna nuova. La chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Ercolano e Santa Lelia.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 1960 veniva lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. Scopo del satellite era verificare la possibilità di comunicare tra aree distanti della Terra utilizzando come ponte radio un oggetto in orbita.
0: Benessere naturale.
1: Passeggiate in acqua. Approfittare delle vacanze al mare per fare lunghe camminate in acqua è un metodo molto efficace per contrastare la cellulite, purché l'acqua marina arrivi fino a lambire la vita. La passeggiata deve poi durare almeno 30 minuti, essere veloce e praticata con una certa costanza, meglio se due volte al giorno. Da ricordare anche di bere centrifugati di verdure fresche.
0: Consigli pratici.
1: Deodoranti naturali. Con le alte temperature estive la sudorazione aumenta, un processo naturale che fa eliminare le tossine, ma dagli effetti a volte fastidiosi. Un ottimo deodorante, tra l'altro non inquinante, è l'allume di rocca, inodore e anallergico. Per la sudorazione eccessiva si può ricorrere a rimedi omeopatici, Epar sulfur in caso di manifestazioni intense, Silicea per le estremità, Tuia per il viso e Rus per il corpo.
0: Hanno detto...
1: Si può resistere all'invasione degli eserciti, non si resiste all'invasione delle idee. Victor Hugo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 10:02.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana, saranno anche i prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mare calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: E anche

amici di Radio Fly, io sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Oggi puntata estiva, sì, perché oggi parliamo di vacanze, quelle vere, quelle sognate, quelle last minute oppure quelle fatte sul divano. Perché ammettiamolo, l'estate è quel momento dell'anno in cui tutti, chi prima chi dopo, sentiamo il bisogno di staccare. Staccare la spina, staccare queste benedette notifiche che ci arrivano sempre sul telefono e magari pure il cervello, se possibile. Però quello che mi sono chiesta io è: dove vanno gli italiani? Secondo i sondaggi, soprattutto vicino casa. Chi mare, chi montagna, chi lago, ma sempre con l'occhio al portafogli. Le vacanze diventano, ecco, più corte, ma magari si fanno più spesso. Oppure si lavora da remoto, quindi facciamo il cosiddetto smart working, quindi un po' lavoro, un po' mojito. C'è invece chi parte con largo anticipo, chi prenota tutto a gennaio. Ecco, io non faccio parte di questa categoria perché posso partire il 10 agosto e prenotare il 9. E c'è chi invece spera, come me, nella cancellazione di qualcuno su Booking e parte. E poi ci sono quelli che tornano sempre nello stesso posto, quindi stesso hotel, stesso ombrellone, stesso bar. Ecco, un po' come un amore che non si riesce mai a dimenticare. E forse sapete che c'è? Alla fine queste persone hanno pure ragione.

E avete appena ascoltato Calypso. Allora, puntata dedicata alle vacanze. È arrivato il momento anche di fare un po' di classifiche. In cima alle preferenze degli italiani si piazza Capri, seguita da Riccione e Lampedusa con la sua iconica spiaggia dei conigli. Poi a completare la top 5 ci sono Gallipoli e la Costa Smeralda, che confermano ovviamente l'appeal del sud Italia e delle isole. C'è ovviamente chi invece predilige anche la montagna. Diciamo che il fresco e le vette e il richiamo del trekking portano in alto località come Cortina d'Ampezzo, che guida la classifica montana, seguita dal Gran Sasso, Madonna di Campiglio, Cervinia e le Alpi Apuane. Nonostante ovviamente il mare domini la scena, la montagna mantiene sempre una solida base di appassionati, e quindi il verdetto è chiaro: il desiderio di partire è fortissimo e il mare resta il sogno principale degli italiani. Ma quando si parla di estate, ovviamente parliamo anche di musica, no? E quindi di tormentoni musicali. Vi ricordate Despacito? O più recentemente Italo Disco dei Colors? Ecco, appena arriva giugno partono le canzoni che ci inseguono ovunque: in spiaggia, in radio, nelle pubblicità dei gelati. E alla fine, anche se ci fanno impazzire letteralmente, ce le ritroviamo comunque a canticchiare sotto la doccia. E non ci sono solo canzoni, ci sono anche i tormentoni social. Dobbiamo aggiungerci anche questa. Ad esempio i video di tramonti con frasi motivazionali, quelli che ti manda tipo la mamma o il babbo su WhatsApp, i balletti in spiaggia, i reels con i piedi nella sabbia, e ovviamente tu che magari non vai in vacanza e sei in ufficio con l'aria condizionata a 18 gradi, ti chiedi se sei sulla stessa terra di questa persona. Però il trucco qual è? Non pensiamoci, prima o poi arriverà anche il nostro momento delle vacanze. Intanto godiamoci una bella Coca Zero.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

dopo una bella Coca Zero dei Pinguini Tattici Nucleari, ritornava la nostra puntata dedicata alle vacanze. Il problema è che le vacanze però non sono sempre perfette, anzi, a volte diventano memorabili proprio perché succede qualcosa, un imprevisto, tipo l'hotel che non era come l'avevi visto nelle foto, l'aria condizionata rotta, però il proprietario che ti dice vabbè, l'aggiustiamo domani, non si aggiusterà mai, l'ombrellone prenotato che in realtà non risulta inserito nel sistema, o peggio, il vicino di lettino che ascolta reggaeton o neomelodico a tutto volume dalle 9 alle 18. Poi c'è chi perde la valigia, chi sbaglia aeroporto, chi arriva e piove per 7 giorni di fila. L'ultima mi è capitata e vi assicuro che è una cosa terribile, terribile, soprattutto se hai l'ansia dell'abbronzatura, quindi torni a casa e magari ti chiedono ma sei stato al mare perché non ti vedo per niente abbronzato, e lì partono ovviamente le arrabbiature. Però in fondo sono questi i momenti che poi raccontiamo per anni, no? E quindi ti ritrovi a ridere con gli amici o con le persone con cui hai condiviso quel momento. E poi ahimè ci sono quelle persone che non partono per scelta, per necessità o semplicemente perché a luglio Milano è bellissima. Milano come Arezzo. In effetti la città d'estate ha il suo fascino, niente traffico, parcheggi ovunque, aperitivi tranquilli, certo fa caldo però vuoi mettere, non ci sono file, la sera c'è persino il silenzio. Quindi le vacanze possono essere anche una pausa mentale, quindi stacco da tutto, stacco dal lavoro e stacco anche dalla mia routine. Magari leggi un libro che non avevi mai tempo di aprire, fai colazione con calma, guardi il cielo e finalmente respiri. E scopri che il relax in realtà non ha bisogno del check-in alle 15. Oppure sei a casa sul tuo bel divano e ti ascolti musica italiana.

0: musica italiana.
1: Musica italiana di Rocco Hunt qui in una nuova puntata di No Cap con Vanna Norato. Allora, stavamo parlando appunto di vacanze, però dobbiamo anche parlare della parte più triste, no, di una vacanza, ovvero il rientro. Il rientro dalle ferie è uno dei momenti più controversi, perché ovviamente c'è chi soffre, chi è triste, chi si rifiuta, chi fa finta di niente, e poi ci sono quelli che tornano e hanno già prenotato la prossima. E poi vogliamo parlare del lunedì dopo le ferie? Questo deve essere considerato un trauma collettivo, quindi vai di caffè, mail da leggere, sguardi persi nel vuoto, ma forse se ci pensiamo bene è anche il momento in cui ricominciamo, quindi magari più carichi o almeno abbiamo sicuramente una nuova playlist e 2 chili in più. E voi, ecco, concentriamoci su di voi, dove siete stati, dove andrete o dove non andrete. Scrivetemi e raccontatemi le vostre vacanze ideali, quelle disastrose, quelle da sogno, e poi nelle prossime puntate leggeremo le più belle e le più assurde. Io intanto vi saluto, ovunque siate, sotto l'ombrellone, in fila in autostrada, in terrazza oppure davanti al ventilatore a casa. Però voglio lasciarvi con questa frase: non è in vacanza se non sorridi almeno una volta al giorno. E quindi, amici, con questa perla, mi verrebbe da dire, vi lascio e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Norato. Ciao ciao, amici!

Pagano. Tutto cambia in un secondo, sono pronto. Tutto cambia, sono in cima ed ero in fondo.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo, perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato, e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione, dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio di oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: la vita è ma sabrosa.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giovanna e le Francesca all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 agosto l'inventore Edison, George Hamilton l'attore, la sensitiva Madame Blavatsky, Stefano Benni, Alessandra Amoroso e Teo Mammucari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Leone, fai uso della tua intelligenza e dell'intuito che possiedi in grande quantità per superare gli ostacoli e insisti. È previsto il successo finale, grazie a una grande energia e una resistenza eccezionale. Rispetta però maggiormente la forma e le buone maniere, soprattutto nella vita a due. Il rispetto per gli altri è indispensabile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la luna in trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Espresse con estrema convinzione, le nostre idee giungono felicemente in porto. Toro, le ansie suscitate recentemente dalla luna in leone hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Fase favorevole per il lavoro, grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per divertirci e un'ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, alleanze inedite possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena con gli amici si riveleranno piacevoli e divertenti oltre le aspettative. Leone, nessun intoppo sul cammino. Dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità, approfittiamone. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Marte in Cancro ci incoraggia. In un'eventuale divergenza di opinioni, sono i fatti a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli. In arrivo nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio altrui. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successo e porta incremento dell'autostima, incontri preziosi e esperienze utili. Dietro il nostro sorriso c'è un filo d'ansia, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. Giochiamo in difesa, evitiamo le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere delle scelte di comodo. Acquario, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma che a ben guardare ci piace e ci attira. L'energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma oggi è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere al prossimo le nostre debolezze e fragilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: non si è ciò che si è per quello che si scrive, ma per quello che si è letto. E se lo dice Borges.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te.

per non fare ci crederesti la spia, ma cosa vuoi di più?

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana, saranno anche i prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: No, bro, stasera non posso, incazzato.

0: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
1: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale, basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
0: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
0: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati i due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
3: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Mettiti in boss, sto vienda da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Sono le 14.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
2: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale, basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
4: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
1: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita, 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Another in 54 Ultra con Talk to You e neanche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti meno. Troviamo Anna, White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Funk. Francesco Cabani conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top Tennis. E al numero 8, 7 posti in meno per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 5 le settimane in classifica, dalla prima all'ottava posizione, 7 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 3 posti. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, tre le settimane in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, tre posti in meno. E al numero sei, la seconda new entry della settimana. Madonna, Dance Teria.
2: New entry.
1: New entry.

Dance Teria. Madonna conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top Ten Hits. E al numero 5, 3 posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia, 8 la settimana in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più, e al numero 4 ben 6 posizioni in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 6 settimane in classifica. Dalla 10ª alla 4ª posizione, 6 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 4 posti in più per Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici

0: Al numero 8 Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Al numero 7 Noemi, tu cosa fai questa sera. Al numero 6 seconda new entry Madonna, Dance Teria. Al numero 5 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 4 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 3 Samurai J, Flamenco Paranoia. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1

0: The winners of the week, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the colors con Partenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk, e al numero 6, Madonna con Dance the Ria. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora ciao Vanna, buongiorno.
3: Ciao Beppe, buongiorno.
2: Ma da quant'è che non ci sentiamo?
3: Da ieri,
2: no? Da ieri. Va bene, ma è tanto, no? Va bene, allora questa settimana, le notizie della settimana, Crazy Week, no, tanto non riesco a dirlo. No?
3: Crazy Week,
2: La Semaine de Folie,
3: sì.
2: E in questa puntata che ci vedrà un po' di cose strane che sono
3: accadute. Successe durante la settimana,
2: allora,
3: esatto.
2: Vai, parti te che allora noi siamo tutti curiosi.
3: Iniziamo, dai, sì, iniziamo.
2: Vai.
3: Allora, questo, la fonte è il Corriere di Bologna che ci dice, ci scrive questa cosa, camperista riparte e dimentica la moglie in strada. Se n'è accorto 2 ore dopo, lei è rimasta in vestaglia e in ciabatte.
2: Vero, interessante. Allora, quindi aspetti da discutere sono tanti. Prima di tutto una moglie loquace, vuol dire che parlano spesso, perché se n'è accorto dopo due ore.
3: Ma come ha fatto? Vabbè.
2: Ma dai,
3: sì,
2: che stava chattando al telefonino qualcosa.
3: Ma no, ma chissà, pensava di averla dietro.
2: Ho capito, Vanna, ma scusa, ma lei in qualche modo c'aveva nemmeno il telefono per telefonare.
3: Forse no, non aveva nemmeno il telefono.
2: Non se n'è accorta manco lei, se n'è accorta nemmeno lei.
3: No, lei se ne sarà accorta.
2: Va bene. Insomma, è una cosa veramente particolare. Allora, invece io ti racconto una cosa singolare. Devo dire che l'ho letta qui stamattina sempre su Today.
3: Sì.
2: Il caso, pensa che il mistero del cimitero dove cambiano le date di morte sulle lapidi. Lo sai che si può cambiare anche le date di morte sulle lapidi?
3: Cioè, quando tu sei morto,
2: non lo so, dice 800 euro, pensa, per allungare l'eternità. Un sistema scoperto che coinvolgerebbe diverse confraternite che fanno questa cosa. Allora, che cosa è successo? Tutto è cominciato quando una parente è tornata a far visita al proprio caro defunto. Sulla lapide l'uomo risultava morto nel 2010. Peccato che lei ricordasse bene il funerale avvenuto nel 1992. Seguimi, Il registro del custode confermava i sospetti, insomma, la data era riportata, non combaciava con quella di morte. E non finisce qui, insomma, in altri tre casi hanno scoperto questa cosa. Che cosa succede? Succede che è questo cimitero di Grottaglie in provincia di Taranto che sostanzialmente tu allungando la data della morte, tu paghi di più, cioè paghi per più tempo, capisci?
3: Oh, mamma mia.
2: E allora è una cosa che, insomma, ti fa fare un salto, insomma. Cioè,
3: pensa che colpo quella signora, poverina.
2: Esatto, però lo testimonia, cioè, addirittura c'è una ricevuta che per 800 euro dicevano che almeno così ci puoi stare anche più. Sai che dopo un certo tempo poi, tra l'altro,
3: vanno tolti, certo.
2: No? Ma se tu muori nel 1992 o nel 2010 capisci che ci stai più anni, mi sembra,
3: certo.
2: 50 anni, se
3: sì,
2: una cosa
3: sì,
2: del
3: sì.
2: genere. E quindi per 800 euro si può, pagando, si può allungare la propria vita oltre
3: da
2: la
3: morto.
2: Morte. Sì, da
3: ok, va bene. Allora, ti racconto quest'altra. Un bambino americano ordina 70.000 lecca-lecca su Amazon e prosciuga il conto della madre. La donna se n'è accorta quando ha visto arrivare 22 scatoloni di caramelle davanti casa.
2: Che bello!
3: Dopo un iniziale rifiuto al rimborso, Amazon ha deciso di restituirle l'intera somma. Meno male, direi.
2: Non si lasciano i telefoni in giro, dai.
3: Bambini,
2: ma lui ha colto l'occasione. Dai.
3: Ingegnoso, comunque.
2: magari prima il tastino si è messo lì a premere: compra.
3: Ha comprato.
2: Dice: quante ne vuoi di caramelle?
3: Tutte.
2: 70.000 caramelle.
3: Vabbè, sì.
2: Va bene. E allora, chissà, tu mi hai detto che, insomma, poi quando si è vista arrivare questi pacchi, no?
3: Certo.
2: Che gli hanno consegnati. E allora una notizia che vediamo da dove viene, a Los Angeles negli Stati Uniti, perché insomma sai che gli Stati Uniti sono abbastanza eclettici in questo periodo, consegna i pacchi, poi lascia i suoi bisogni fattorina licenziata.
3: No.
2: Chissà se 70.000 caramelle quanti bisogni ci ha lasciato. È successo questo, che la donna è stata sorpresa a defecare e urinare, quindi i termini si conoscono, insomma, a fare i propri bisogni, di fronte all'abitazione in cui effettuava le consegne per Amazon a Los Angeles. L'azienda chiaramente ha preso subito provvedimenti, non so, non gli avrà dato qualche cosa per fermare chiedendo scusa per questo comportamento. La cosa ovviamente è stata ripresa, le immagini delle telecamere di sorveglianza.
3: Sì.
2: Questa ragazza evidentemente si trovava indisposta e quando andava vede, ci sono delle immagini veramente ganze, se le trovate su Today. Insomma, comunque è stata licenziata questa qui le sue vittime, come dice, in due occasioni l'hanno ripresa, ma le sue vittime potrebbero essere tante di più. Quindi attenzione quando vi consegnano un pacco, controllate i dintorni, perché magari questa ora ha perso il lavoro in America, viene qui in Italia e le riassumono.
3: Sì, certo. Vabbè, comunque passiamo ad un'altra notizia. Passiamo ad un'altra notizia. Allora, qui siamo a Varese. Visto, se ne sentono tantissime purtroppo di queste truffe ai danni di persone anziane, no? Ce ne sono tantissime. Questa volta però le cose sono andate in maniera diversa.
2: Perché?
3: Allora, a 18 anni questo ragazzo si finge per truffare una 85enne. Cosa succede però? Che lei fa finta di crederci e poi lo fa arrestare. Tu pensa, l'obiettivo era farsi consegnare i gioielli e contanti per un valore di oltre 500.000 euro. Ma la donna ha finto di credergli e nel frattempo ha avvisato il 112. I veri carabinieri sono intervenuti in tempo, arrestando il truffatore e recuperando l'intera refurtiva. Bravissima!
2: Brava nonnina, esatto. Fate tutti così, non vi fidate di chi
3: di
2: viene lì che vi dice tante cose dei nipoti, del figlio,
3: esatto,
2: del parente,
3: degli incidenti, non credete
2: a nulla, perché sono tutte persone che cercano di fregarvi, e allora voi fregate loro, dice sì vieni che ti offro da bere, intanto
3: e
2: chiamate
3: poi
2: le forze dell'ordine.
3: Assolutamente.
2: Va bene, senti, le forze dell'ordine, che a volte anche la giustizia, che a volte insomma qualche problemino ce l'ha, speriamo che non sia questo un caso. La notizia viene da tu pensa che quando si dice la giustizia lumaca, vabbè, però bisogna stare attenti, perché questa notizia che abbiamo trovato questi Today rifiutò di fare l'alcol test nel 2013, quindi un uomo di 56 anni rifiutò di fare l'alcol test, probabilmente era in uno stato che dice meglio non lo fare, è stato arrestato nel 2025 e finisce in carcere, pensa, 12 anni dopo. Come riporta qui Como, è stato arrestato la polizia nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, quindi è recente, a Mozzate, provincia di Como. L'ordine di carcerazione arriva dalla Procura della Repubblica di Milano. Questo italiano residente proprio a Mozzate era stato condannato per un episodio appunto del 13 gennaio 2013, quando durante un controllo su strada si era rifiutato dell'accertamento per verificare se era in stato di ebbrezza.
3: Sì.
2: Il rifiuto, come previsto dal codice, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi competenze. Ora tu considera che poi la legge in questo senso qui è anche cambiata, quindi oggi c'è proprio l'arresto, c'è l'ergastolo da patente, c'è di tutto di più. Quindi questo signore 12 anni dopo gli hanno detto fermo, tu non hai voluto fare l'alcol test, o vieni dentro.
3: Ecco,
2: però insomma, pensa una storia che insomma ci fa riflettere anche nella sua grotteschità, perché a quel punto lì 12 anni fa probabilmente se la sarebbe cambiata con una sospensione della patente o una grossa multa. Oggi pensate, un ci vanno in carcere chi magari
3: ha ucciso qualcuno.
2: Ecco, questa è la grottesca, la cosa grottesca di questa vicenda.
3: Esatto.
2: Vai.
3: Vabbè, parliamo sempre di prigione. Voliamo in America e parliamo ovviamente di chi? Trump. Perché Trump vuole riaprire Alcatraz. Chiusa ormai 60 anni fa.
2: Anche perché ci fu la prima evasione, no? Te lo ricordi, Farfalla? Insomma,
3: no, me lo ricordo.
2: No, vabbè, ci hanno fatto un film. Fuga da Alcatraz.
3: Tempi diversi, io e te, Beppe.
2: ma non me lo ricordavo.
3: Vabbè, comunque, per far rinchiudere i criminali più spietati e violenti. E niente, quindi vuole fare questa cosa.
2: Beh, allora Trump sicuramente ci ha abituato a quelle, a delle uscite che hanno del
3: parlare, trampiamo.
2: Ormai
3: ovviamente
2: bisogna coniare un termine, questa è una trampata si può dire una trampata, cioè nel senso, nella sua,
3: oggi si può dire
2: sì, nel che va oltre i schemi, oltre la logica, oltre la nostra immaginazione, oltre la nostra intelligenza. Riaprire Alcatraz fu chiusa non solo per le condizioni dove c'era quest'isola, ma soprattutto perché era ritenuto un carcere che era impossibile fuggire, e invece evasero tre evasi che non hanno mai più ritrovato, anche perché le gelide acque dell'Hudson impediscono, poi cioè dice qui muoiono tutti, in realtà questi qui che sono morti o meno, ma
3: non
2: qua,
3: sono mai stati ritrovati.
2: Vabbè insomma, ci fa vedremo un po', anche perché saranno un po', si parla delle fatiscenti prigioni italiane, figurati quella del
3: lì, esatto, certo.
2: Vabbè, ma ormai ci siamo abituati. Allora senti, io qui ti vorrei parlare
3: Sì.
2: di una cosa che è andata, noi parliamo sempre degli aeroporti, ma la notizia che ho trovato oggi è un pochino singolare dal punto di vista di cosa può trasportare la gente dentro le valigie in aeroporto.
3: In teoria ci sono i controlli, quindi
2: sì,
3: non è
2: ma
3: che...
2: meno male, perché sennò vedremo anche gli alieni dentro le valigie. A Bologna ha fermato i controlli in aeroporto, incredibile quello che hanno scoperto nel bagaglio, maxi multa. Un uomo cittadino del mondo, proveniente da Capo Verde, con un carico di mezzo chilo sospetto in valigia. Che cosa mai potrebbe aver avuto in valigia? Ormai i finanziari degli aeroporti, quelli delle dogane, sono abituati,
3: ne
2: hanno viste di tutti i colori, di tutte le salse, di tutto e di più, veramente.
3: E questa volta
2: tu pensa che hanno trovato due cose bianche. Ne erano esattamente due vertebre di un delfino, Delphinus delphi, quindi due vertebre, si vedono nella foto qui su Today, enormi, di un delfino che, essendo cosa che non è usuale così, ha bisogno un certificato di importazione, perché tu non sai che cosa c'è lì, insomma. E per questo, in attuazione della Convenzione di Washington, pensa te, oggi questa America ci ha condizionato tutto, i finanziari hanno disposto le due vertebre, hanno sequestrate, e hanno disposto una sanzione di 1000 euro all'uomo. No,
3: ma
2: scusa, aspetta, no, 10.000
3: 1000 erano pochi. Stato troppo poco.
2: Esatto, 10.000 euro all'uomo. Insomma, smettete di portare in Italia
3: queste vertebre.
2: Ma poi per fare che? Un rito voodoo, cioè, che ne so io, cioè,
3: meglio non farsi domande.
2: No, ho capito, però insomma, qui voglio dire, c'è gente che veramente qualche problemino ce l'ha. Vai.
3: Allora, si parla sempre di più di intelligenza artificiale.
2: Oh,
3: E questo episodio ci fa anche un po' riflettere.
2: Perché ci fa riflettere?
3: Perché te lo dico subito. Una donna ha divorziato dal marito per sposarsi con l'intelligenza artificiale. Ha dato anche dei motivi per
2: questa cosa.
3: Povero
2: marito.
3: Cioè, ChatGPT mi porta, ha detto, all'orgasmo solo con le parole. Mio marito non c'è mai riuscito in 20 anni.
2: Mamma mia. Allora, attenzione.
3: Ma davvero, allora, questa donna britannica ha deciso di divorziare dal marito dopo 20 anni di matrimonio per sposarsi simbolicamente con l'intelligenza artificiale che lei ha chiamato Leo. Gli ha dato anche un nome? Leo.
2: Io non riesco a commentarla, perché noi abbiamo già visto, se ricordi la scorsa volta, un giapponese che si è sposato con un'anima, queste figure, insomma, questa roba qua. Vabbè, si è sposato, vorrei vedere la prima notte di nozze cosa ha fatto. Sì. Ma qui proprio c'è, cioè, addirittura lasciarsi trasportare con le parole, arrivare una donna a un orgasmo con le parole, dove il marito magari non c'è mai riuscito in altri modi. Commentare questa, però attenzione, l'intelligenza artificiale è sempre un qualcosa di macchina, ricordiamocelo.
3: È così.
2: Certo, ora, visto, tra poco inizieranno a vendere gli umanoidi, i primi roba che sono, insomma, camminano, le fanno tutte, sia anche quello che voleva picchiare i suoi assistenti, insomma.
3: Ah, hai visto quel
2: chissà
3: video? Anch'io l'ho
2: se
3: visto
2: in qualche
3: quel
2: modo
3: video.
2: L'intelligenza artificiale
3: chissà dove arriveremo, vabbè.
2: Io non lo voglio pensare.
3: Più avanti lo scopriremo.
2: Torniamo indietro e andiamo a fare una cosa carina. Se io vi dico Gabbiano Star.
3: Sì, e noi ovviamente sappiamo già a chi ti riferisci.
2: Il Gabbiano Star del conclave porta la famiglia per la fumata bianca, cioè ormai è famosa questa, ovviamente in attesa di quella che era la fumata bianca per l'elezione del nuovo Papa.
3: Sì.
2: Sostanzialmente c'era sempre una telecamera ripresa verso il comignolo, quello montato dai vigili del fuoco, che appunto da lì esce il fumo per dire, certo, papa, abemus papam o non abemus papam. Ecco, che il soggetto è il gabbiano, sì, che era lì vicino. Il volatile è diventato virale per la sua presenza fissa nei pressi del comignolo della Cappella Sistina. E poi
3: sì, ma poi si sa che se era sempre lui.
2: Non lo so, però dice che ci ha portato anche il, cioè, sono arrivati un'intera famiglia di gabbiani, non più solo esemplare adulto, ma una famiglia con un piccolo in compagnia, presumibilmente dei genitori. E so, è una cosa carina perché questo gabbiano ormai ha spopolato. Io non so se gli hanno dato anche un nome, quello che abbiano fatto, però insomma
3: è diventato famoso.
2: Sì, sì, esatto, esatto, anche perché sai che il Vaticano era tutto chiuso, tutto blindato.
3: Certo.
2: I gabbiani hanno voluto festeggiare, insomma, l'arrivo del nuovo papa portandoci anche un gabbianino.
3: Famiglia,
2: un
3: va gabbianino, bene.
2: Va bene.
3: Allora, ti parlo non di gabbiani, ma di serpenti.
2: Wow.
3: Perché ha spopolato su internet questa notizia di quest'uomo che si è fatto mordere 200 volte da serpenti,
2: oh, madonnina,
3: per diventare immune. Dal suo sangue arriva un siero antiveleno. Cioè, allora, questo 57enne del Wisconsin,
2: qualche problema ce l'ha, insomma.
3: Però si è fatto mordere circa 200 volte da serpenti velenosi e si è iniettato oltre 650 dosi di veleno.
2: Sì, ora voglio vedere se si è iniettato il cobra nero, no, il mamba nero.
3: Non
2: il mamba
3: lo so
2: dalla
3: quello che si è iniettato, però ti dico che il suo sangue è ricco di anticorpi, è stato utilizzato da un gruppo di ricerca per creare un antidoto sperimentale capace di neutralizzare i veleni di 19 specie di serpenti.
2: Ah, ho capito. Ah, quindi cioè lui ora è un vaccino vivente,
3: più o meno. Sebbene non sia ancora un rimedio universale, la scoperta rappresenta un passo avanti rispetto ai vecchi metodi.
2: Beh, insomma, prima facevano puntigere i cavalli, le mucche, che facevano,
3: esatto,
2: e prendevano il siero.
3: Che usano ancora appunto anticorpi derivati da animali, da come
2: animali,
3: cavalli,
2: sì,
3: o cammelli. Però spesso con rischi elevati per i pazienti. Cioè, questo, mamma mia. Ma come
2: vabbè,
3: fai?
2: Vabbè,
3: lo faresti?
2: Io? No, assolutamente. Cioè, però se tu pensa, no, potrebbe essere, allora noi lo prendiamo un giro.
3: No, no, ma non è che lo
2: senso,
3: prendiamo
2: però,
3: un giro,
2: insomma,
3: però io non lo farei mai.
2: Cioè, 56.
3: E invece lui,
2: anche perché dovresti battere il record, 57, 58. Però al di là di questo, esporre il proprio organismo a uno stress simile ai fini della scienza, cioè,
3: tanta roba.
2: L'hanno pagato, insomma. Io
3: non lo
2: pagherei
3: so.
2: a gocce d'oro, cioè a peso d'oro.
3: Ti faresti pagare.
2: No, non ho capito io. Va bene, tu parli dei serpenti, tu parli, io l'ultima notizia che ho trovato, che guarda, non ci avevo mai, mi ha colpito il titolo sempre su Today,
3: sì,
2: l'irresistibile vombato, perché tutti sono pazzi di questo animale che fa la cacca a cubetti. Tu lo sapevi?
3: No.
2: Ma neanche io. Allora, la notizia è particolarmente lunga, però insomma ci sono delle cose che te la iniziano così, dice: ci sono gesti capaci di unire una nazione, specie nello sdegno. Un esempio recente è andato in scena in Australia, dove un video virale ha suscitato la rabbia generalizzata della popolazione. Che cosa è successo? Protagonista del video, l'influencer cacciatrice e amante della vita outdoor, Samantha Strable, si dice
3: vabbè,
2: così, Strable,
3: sì, nomi da rivedere,
2: in arte St. John, ripresa mentre separava un cucciolo di vombato dalla madre per poi acciuffarlo e tenerlo per un minuto in braccio a favore della telecamera prima di liberarlo nuovamente sul ciglio della strada. Questa cosa qui ha veramente suscitato sdegno,
3: certo,
2: perché lei ha strappato questo piccolo vombatino dalla, l'avevo già vista questa notizia, insomma, ma questo influencer tutto si aspettava una reazione così brutta, perché dicono che in Australia per esempio i vombati sono una piccola famiglia di marsupiali e sono assolutamente ben voluti, cioè sono degli animalini che insomma sono come dei portafortuna, una cosa del
3: genere.
2: E questa cosa è andata veramente ha urtato proprio questa signora, penso che sia dovuta scappare. Ora io cercavo poi nel corpo della notizia questo fatto che facessero la cacca a cubetti. Io non l'ho trovata, però tu l'hai vista
3: la cacca a cubetti? Sì, no, non l'ho mai vista.
2: No, tu sai che esiste un tipo di marsupiale che mangia il caffè,
3: sì,
2: e la cacca di quel marsupiale del caffè mangiato ci fanno un caffè che costa un sacco di soldi, lo sapevi questo?
3: No, questo no. Trovalo. L'hai mai bevuto?
2: No. No, però
3: perché sarebbe da provare.
2: È un caffè che viene fatto con la cacca dell'animaletto che ha mangiato il caffè, dice che è una cosa stupenda.
3: Vabbè, da provare.
2: Comunque, non li toccate i vombati, pare che sono solo in Australia. Non li toccate perché sono animaletti innocenti, ma hanno una mascella che amici miei.
3: Va bene, Beppe. Allora, noi qui abbiamo finito le notizie.
2: Non me le dici delle suore?
3: Ah, le suore, ma perché ormai... ti sei fissato perché con queste suore?
2: Perché è una cosa che me la devi dire te, insomma, perché è una cosa e non era mai successo. Non era mai successo.
3: Ti sei fissato con le suore,
2: ma
3: va
2: sì,
3: bene,
2: anche
3: ora
2: perché
3: lo diciamo
2: la badessa che la badessa che c'ha un'immagine sorridente, io.
3: Va bene, allora. Treviso, siamo a Treviso, 5 suore sono scappate dal convento di clausura, clima insopportabile, hanno detto. 5 suore sono fuggite dal questo convento di San Giacomo di Veglia nel Trevigiano, l'ex badessa accusata di manipolazione e incapacità gestionale. Mamma era stata mia. Rimossa pochi giorni prima. Chissà
2: mamma
3: questa
2: mia.
3: Badessa.
2: Suor Aline, l'ex badessa del convento di clausura di San Giacomo, che poi onestamente normalmente ora diciamocelo con la crisi delle vocazioni normalmente le suore e anche i preti sono abbastanza là con gli anni, no? Questa stranamente è una
3: giovane.
2: Badessa giovane, quindi evidentemente nella sua interpenanza va a capire chi aveva fatto quest'altre
3: vabbè, queste povere 5 suore sono fuggite
2: proprio, cioè,
3: via, se ne sono andate,
2: ma sono di clausura, hanno violato il loro ordine di clausura. Allora scusa, le suore di clausura mica possono uscire.
3: Ma che c'entra? Se per andare in un altro convento penso di sì.
2: Ma sono dovute uscire fuori, quindi sono scappate.
3: Fuori.
2: Vabbè, insomma, la fuga. Vabbè, no, noi ci riunisiamo, però pensate cosa vuol significare per delle religiose che hanno dato.
3: Vuol dire che proprio non ne potevano più.
2: Esatto. Va bene, allora noi vi salutiamo.
3: Dopo questa notizia importantissima sulle suore, va bene.
2: Vabbè, potremmo andare anche però a sentire come si vive in un convento di clausura.
3: Sì.
2: No, insomma, poi magari ti lascio lì, insomma.
3: No, grazie Beppe.
2: Va bene.
3: Grazie mille.
2: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao a questa puntata di Crazy Week, la semente folie, la pronuncia esatta la fa la Vanna.
3: Crazy Week.
2: Beh, come lo dico io,
3: no,
2: Crazy Week. No, come dire.
3: Va bene, ciao Beppe, grazie, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca o Torino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, eh? Non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamole, la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata palla, questo ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè dalla parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio, perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli
1: certo,
0: alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce,
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo a avere rinorrea, cioè cominciamo a avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre, però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina, ad esempio, è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo, diciamo, traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo di gigantesco freddo. E le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno, diciamo, l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusite.
0: Ecco, ti stavo facendo la domanda proprio sul tema, chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia, molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'AFA, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non di interno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione, purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno, si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione, molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, sbucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta. Le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate gelato alle pesche. Arrivano gli ospiti, biscotto.

0: gelato, pesche buttate sopra, ciotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
1: Detta così, è finita. È pronto,
0: è facile.
1: Sì,
0: è
1: ma facile. Veramente è facile.
0: Ma perché cucinare deve essere complicato a casa, è faticoso, e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli in un forno? No, no, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare il gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu. Devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
1: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale. È veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma, deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
0: Certamente.
1: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
0: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a

adesso ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia con la voce di Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Canici di Stelle, anima il 7 e 8 agosto, il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Canici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini, quali Sangiovese, Albano e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il One Man Show, comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo L'Agam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla Volta dei Laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, sentito la Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del Comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso. Proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il parco faunistico Cappellaire, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo dedicata all'evoluzione dell'uomo e la seconda quella degli animali.
0: Grazie, grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie.

In metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta, sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2020.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia, la libera
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:03.

0: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
2: Non c'è niente da fare.
1: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio, siamo, e inizia a settembre.
2: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
1: Prima della pausa
2: stagione estiva.
1: Sì,
2: poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
1: Sì.
2: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
1: Ripartiamo. In quarta.
2: Assolutamente, ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
1: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni.
2: Dai. Oggi ci lasciamo un po' con, non l'amaro in bocca, però.
1: Enrico, non ci lasciare.
2: No, ma tanto tonò che piove, ora cominciano i temporali.
1: Guarda, sei anche rannuvolato.
2: Hai visto, sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
1: nuvoloni neri.
2: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
1: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
2: Ma ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
1: Ma cioè,
2: dietro ogni persona c'è una famiglia,
1: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
2: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
1: no.
2: Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
1: No.
2: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
1: È vero.
2: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
2: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
1: ma scherzi,
2: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
2: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
1: perché hanno un prezzo più abbordabile,
2: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
2: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
2: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro, oggi la stessa Panda aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
1: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
2: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
1: Certo.
2: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
1: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
2: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
2: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash,
1: durano una vita,
2: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
2: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
1: tutti noi.
2: Si vedono,
1: certo.
2: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radiofly anche del caso di Cassino, stabilimento
1: vero,
2: Stellantis,
1: vero.
2: Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
2: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza dei 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
2: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
1: Comunque buone
2: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
2: una lettura che serve a renderci consapevoli.
1: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
2: e contenti, non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
1: è tutta un'emergenza,
2: sì.
1: Viviamo in emergenza,
2: purtroppo, sì, speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa, ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni,
1: certo.
2: Se no, sarà il paradiso
1: e
2: dei fiori.
1: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
2: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
2: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. e invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto che prima potevano fare anche mezzo vuoto, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
2: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo,
2: e l'uno non si trova.
1: Vedi, deve essere
2: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
2: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto: no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
2: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
2: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
1: infatti,
2: compleanno, infatti, e via.
1: Infatti.
2: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate. A te
2: anche
1: e a soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
2: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
2: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci.
1: Sì,
2: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
2: Saluti a tutti.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: scavati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di vice di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Flyspot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17:03.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: Benvenuti alla 108ª puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
7: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
6: Come a Brescia? Che
7: sì,
6: c'è
7: a Brescia?
6: No, è quello che vediamo in screen non può essere.
7: Ma come
6: Brescia.
7: No, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
6: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz. Che cos'è?
7: Perché? Che cosa è successo?
6: Che cosa è successo?
7: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
6: Che cosa si è avvistato?
7: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
6: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
7: No, no. Poi, ma forse era un drago di Komodo.
6: Me
7: le servi proprio così, no, sono un piatto d'argento.
6: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
7: Ma lo vedi,
6: guarda.
7: È mansueto, prende l'aperitivo.
6: Vorresti un morso da lui, no?
7: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
6: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa
7: storia. Che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento. Questo avvistamento, questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
6: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
7: Esatto, infatti la cosa non semplice è questo, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
6: Ho studiato quando non c'è.
7: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
6: Scusa, come ha fatto ad arrivare da noi un varano?
7: Perché sai, Anche ad Arezzo è stato trovato un canguro, già morto purtroppo, molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
6: Però insomma ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
7: Il varano qui non ce lo mette.
6: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
7: e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen,
6: e ora gliela faccio rivedere perché
7: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
6: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
7: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
6: È un dinosauro, no?
7: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
6: Non si esce, insomma.
7: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
6: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. No, ci sono i varani.
7: No.
6: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
7: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili, e a seconda della specie a cui appartengono vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
6: Quindi stanno nell'acqua.
7: Sono rettili, quindi vivono, alcuni nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
6: Pure un varano.
7: Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
6: Che già viene, vabbè. Ecco là, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
7: Che mangiano? Allora,
6: te lo devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
7: Sì,
6: no?
7: Allora, prevalentemente sono carnivori. Questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
6: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120 kg.
7: Come fanno a catturarli? Allora
6: un cervo
7: lo spiego,
6: sarà anche 200
7: kg. Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
6: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri che un morso vi dà l'infezione, infetta qualunque cosa e morite per tutto.
7: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, dei linfonodi che producono una sorta di veleno, che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
6: più grande. Dopo deve mangiare,
7: e dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
6: Cioè, voglio dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che falantuma, macina, mangia, no?
7: Mordono proprio.
6: Mordono,
7: e la cosa particolare però che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
6: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
7: Sì, perché
6: magari
7: hanno...
6: è un fotomontaggio questo.
7: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
6: Ho capito,
7: però si vedeva bene. Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato, parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
6: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
7: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
6: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi?
7: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri,
6: quindi sono varanini.
7: Sono varanini, esatto. Mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla Terra.
6: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
7: Perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
6: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia,
7: esatto.
6: Perché sarebbe...
7: E pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
6: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovovipari.
7: Ma
6: che vuol dire? Aspetta, ovipari.
7: Depongono le uova. Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
6: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
7: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
6: No.
7: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
6: Di autofecondarsi.
7: Sì.
6: Ma pensate.
7: Sono capaci di partenogenesi.
6: Partenogenesi?
7: Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
6: Sì, se no vedrai. Va bene, Senti, come argomento abbastanza, insomma, se non varranno, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
7: Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
6: Insomma, sì, io sì, insomma, penso di averlo davanti, che poi vabbè.
7: Ma di Draghi di Comodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo, perché? E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Comodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
6: Che li mangino,
7: che li mangia? Gli adulti.
6: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
7: esatto,
6: questa,
7: qui invece
6: ho capito. Beh, ma insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
7: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
6: Ma magari
7: con
6: uno ne trova preciso quello che è schivo, non è.
7: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Comodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
6: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
7: No, hanno una vista normale.
6: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
7: Sì,
6: veramente.
7: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
6: Speriamo
7: stessi.
6: Che sia un maschio quello di pesca.
7: Se no, si riproduce da sé,
6: quindi si figura che lavoro.
7: Sì, la loro casa è la natura, insomma, esatto, quindi vabbè. Se volete vedere i draghi di Comodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
6: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
7: vedete un po'.
6: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
7: no,
6: del varano, non esiste.
7: Un sibilo, simile ai serpenti.
6: Va bene, Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
7: in
6: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente.
7: Mi faceva troppo sorridere, però, questa immagine per non.
6: Lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
7: Certo, sì, assolutamente generata con l'intelligenza artificiale.
6: Ecco. Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina, Rosso. Ci vogliamo far salutare da due varanini?
7: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare ogni tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
6: Ovviamente non sono varani, ma
7: dai,
6: sono
7: venitemi vicino.
6: Achille potete Ascanio, salutare. Eccoli qua, Achille Ascanio. Dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare,
7: certo.
6: Sì. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
7: Potete rispondere al microfono.
6: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
8: È vero, è vero.
6: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani?
9: Il colore.
6: Il colore
8: no,
6: la mamma non l'ha detto.
8: Il colore.
6: Bravo, dai Ascanio, dillo te.
7: Che colore sono i varani?
8: Verdi.
6: Bene.
7: E la curiosità?
6: La curiosità?
10: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
6: C'erano già nel Giurassico i varani?
10: Sì.
6: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Esta.
7: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
8: No!
6: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
7: grazie,
6: sempre.
7: Giuseppe,
6: e noi ti aspettiamo.
10: Ho fatto un paio di...
7: trasmissione. Di trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
10: È vero.
11: Ho già studiato, ho già studiato.
6: Va bene, stop. Chiudiamo qui.
10: Poi ascolta questi segnali.
7: Va bene, dai, blocchiamo i varannini Achille Ascanio. Grazie.
6: Vai,
7: Giuseppe,
6: ciao,
7: alla
6: Vale,
7: prossima.
6: Alla prossima. Ciao.
11: Ciao, alla prossima.
6: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più in là, così lo vedo, lo fai vedere. Bravo, sì.
7: Il varano di Ascanio.
6: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Allora, ciao Vanna, buongiorno.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
1: La semaine de folie.
2: Crazy week.
1: La semana loca, te l'avevo promesso e io ti lo dico anche in spagnolo. La semana loca, tu sei una loca?
2: Certo, muy loca.
1: Muy loca, muy loca. Va bene, allora, dopo aver così anche internazionalizzato questa settimana, dici che cosa è successo, cara Vanna.
2: Allora, sono successe varie cose in realtà.
1: Ha vinto
2: un po'
1: il Napoli.
2: Così. Ah, vabbè, quello certo, sì, ma questa non è una cosa crazy. È un dato di fatto.
1: Chissà quante cose sono successe a Napoli, però. Vabbè.
2: Vabbè, se vuoi te la racconto una.
1: Allora dopo me la racconti, vai.
2: Allora, adesso facciamo un volo a Tokyo. Perché ti dico che ovviamente lo sappiamo che rubare è illegale, no? Ci sono 4 giorni all'anno in cui a Tokyo diventa legale. Perché ti
1: Come
2: spiego? C'è un negozio in cui per 4 giorni all'anno è legale rubare, ma solo se lo fai nel più totale silenzio.
1: No, cioè, fammi capire.
2: Sì, a Tokyo per 4 giorni all'anno è possibile, basta non fare rumore, neanche un sospiro. Cioè proprio muto devi
1: cioè,
2: essere.
1: Quante volte lo fanno?
2: 4 giorni all'anno, perché ormai è diventato un must lì a Tokyo. E praticamente in questo negozio, se ti muovi senza spostare nemmeno l'aria, puoi portarti a casa qualsiasi cosa. Ma se fai un minimo rumore, un passo che scricchiola, una zippa che sfrigola, una tosse repressa, sei fuori. Game over.
1: Ma questo è un negozio, vero? Non
2: sì,
1: è che uno va in banca.
2: È un negozio.
1: Zitti, con
2: è
1: la
2: un
1: mascherina.
2: No. Puoi portarti a casa dei materassi di lusso, degli snack giapponesi, libri usati, vestiti firmati. L'unica regola è che hai 60 secondi per afferrare il bottino in assoluto silenzio.
1: Ho capito, ma quando porti via, che ne so, un materasso, un po' di rumore
2: bello,
1: lo farai.
2: Perché ci sono oltre 200 microfoni puntati su di te.
1: Quindi
2: ti sentono ovviamente. No,
1: va
2: bellissimo.
1: Bene, ma senti questo. Dal silenzio al silenzio, beh, insomma, io invece ti voglio portare su una cosa più tecnologica. Chissà se sarà stato in silenzio l'uomo che in Germania pensa è rimasto incastrato sul treno per recuperare gli auricolari.
2: Forse tanto in silenzio, non credo.
1: No, si parla di silenzio, gli auricolari te li metti quando c'è rumore, quando non vuoi far sentire.
2: Ma dopo forse avrà urlato.
1: Che è successo questo signore? Questo nella stazione di Le Hert, spero si dica così, in Germania, i vigili del fuoco hanno impiegato 1 ora e mezzo per liberare il passeggero e affidarlo alle cure sanitarie. C'è anche quelle, perché che è successo? Questo passeggero si doveva mettere questi auricolari, gli AirPods.
2: Sì, auricolari, sì.
1: Ok, e gli sono cascati nel mezzo tra i sedili. E lui che ha fatto? Ci ha infilato la mano dentro, no? Ma mettendoci la mano dentro, andando a cercare, sforzandosi, il braccio e la mano si sono gonfiate.
2: Certo.
1: E quindi non è più riuscito a tirarlo fuori. Il treno è stato fermato, ovviamente, e 1 ora e mezzo per levare questo povero disperato, e poi chissà quel braccio come è diventato nero, per recuperare questi AirPod che sicuramente sono stati ritrovati. Sì, la persona è stata consegnata ai servizi di emergenza medica insieme ai suoi AirPods.
2: No, vabbè.
1: Che sono stati anch'essi recuperati, meno male.
2: Vabbè.
1: Attenzione a questi dispositivi, se vi cadono in mezzo ai sedili, ricordatevi che quando la mano entra ha un volume, quando esce
2: ne ha un altro. Vabbè. Ti porto sempre, per rimanere in tema, all'ospedale, perché non lo so, perché praticamente un uomo si è finto nipote di Mattarella per diventare primario del Gemelli.
1: Pure.
2: Sì, questo era anche un dottore, un urologo
1: che
2: in questo momento è rinviato a giudizio.
1: Ma ti rendi conto?
2: Sì, aveva inscenato una telefonata fingendosi il capo dello Stato e ha legato al proprio curriculum una falsa lettera di raccomandazione.
1: Pure.
2: Con tanto di sigillo contraffatto.
1: Ma proprio Mattarella, che è una persona così perbenina.
2: Esatto,
1: insomma,
2: e ora dovrà rispondere in tribunale di sostituzione di persona, tentata truffa, falso e contraffazione.
1: Sostituzione di persona giuridica sicuramente, perché lui comunque ha avuto abbastanza estro, proprio Mattarella, con tutti quelli che si sente dire che taroccano le firme, raccomandano.
2: Lui si è
1: proprio Mattarella,
2: nipote
1: che
2: di Mattarella.
1: Non abbiamo mai avuto nessuna informazione che abbia fatto cose del genere. Va bene. Allora io ti dico, rimango sull'ambiente tecnologico. tecnologico. Allora, da AirPod passiamo ai power bank. Tutti noi abbiamo dei power bank. Te ce n'hai, quanto ce n'hai te? 3,
2: no, 4? In realtà non ce l'ho.
1: Non ce l'hai? Ma come?
2: Mi
1: sei
2: manca.
1: Sempre al cellulare.
2: Mi manca.
1: Che c'hai la batteria di una macchina dietro? Vabbè, vabbè. Che è successo? State attenti ai power bank perché possono causare qualche problemino. È successo, questo avviene dal. Dalle in Oklahoma in America, sai che in America sono tutti così, c'è un video dove si vede una casa che è bruciata. E che c'entra un power bank con una casa? Beh, il discorso è questo: il titolare, il padrone della casa aveva lasciato incustodito il power bank in casa e c'erano due cani. Si vede un bel video che uno di questi cani in certo punto inizia a mordere i power bank,
2: certo.
1: Ma il power bank a un certo punto ha preso fuoco e siccome il cane era sopra un materasso ha iniziato a bruciare il materasso e ha bruciato tutta la casa. Infatti si vede in questo video una cosa incredibile, che il power bank proprio esplode e i cani ovviamente scappano, però ormai la casa è andata a fuoco,
2: fiamme,
1: quindi attenzione ai power bank,
2: bisogna stare attenti.
1: Sì, insomma, questo insomma, poi i cani mordono le cose, anche i gatti, però insomma attenzione, le batterie non si mordono e lo dico specialmente a quelli che hanno la Tesla.
2: Esatto, no, vabbè, a parte quello sono pericolosissimi. Ricordo un episodio avvenuto anche in aereo forse ultimamente. Sì. E a proposito
1: a
2: di aereo
1: preso.
2: No, non credo morsi, credo che sia scoppiato di per sé. Comunque, a proposito di aereo,
1: non manca mai l'aereo,
2: esatto.
1: nella nostra semana loca non manca mai.
2: Ti racconto questa: il copilota di questo insomma pilota Lufthansa viene mentre l'altro è in bagno. L'aereo quindi vola 10 minuti senza nessuno ai comandi,
1: neanche col pilota automatico, niente.
2: Penso che ci sia stato il pilota automatico.
1: Ma i passeggeri lo sapevano, perché sennò. Beh, insomma, c'è da dire che.
2: Perché? Il mancato contatto con la cabina ha allarmato la torre di controllo e l'equipaggio finché il comandante non è riuscito a rientrare usando un codice di emergenza.
1: Esatto, perché sai che sono chiuse per sicurezza, no? Si possono aprire solo da dentro oppure con il codice.
2: Esatto, poi vabbè, per fortuna l'aereo è stato dirottato a Madrid, dove il copilota è stato ricoverato e speriamo che stia bene.
1: Ho capito, ma è che uno che lo metti a comando, uno che sviene, perché è svenuto quello?
2: Può capitare.
1: L'emozione, che era rimasto solo.
2: Non lo so, questo non lo so.
1: Oppure doveva andare in bagno anche lui.
2: Non ne ho idea.
1: È svenuto da.
2: Non lo dice.
1: È stato zitto. Va bene. Te mi parli di bagno.
2: Sì.
1: E io come faccio a non parlarti di bagno? E ti porterò due notizie del bagno. La prima è successa, veniamo in Italia qui, viene dal Piemonte. Tu sai che c'è stato insomma la notizia del 22 maggio su Today, che è successo? Che la grandine esce dal WC. Che cosa è successo? C'è un video che si vede a Pinerolo il 22 maggio del 2025 dal WC, che non era quello dell'aereo, perché insomma
2: no.
1: Esce fiocchi di grandine di
2: ma
1: acqua.
2: Com'è possibile?
1: Perché viene detto sostanzialmente perché attraverso le fogne è piovuto talmente tanto, è arrivato tanto, che praticamente ha fatto riflusso questa roba è uscita fuori, quindi si vede l'immagine che è veramente eccezionale, questo bagno completamente pieno di grandine e acqua e lui alza, si vede il signore che alza il WC e esce fuori è bianca,
2: pazzesco.
1: Ti assicuro che è bianca, però vederla dal WC insomma
2: pazzesco. Vabbè.
1: Pinerolo, ecco, 22 di maggio.
2: Ti racconto un episodio spiacevole, no? Però possiamo trovarci anche un po' una chiave ironica, perché tu pensa che a questo povero signore gli rubano tutto ed è costretto quindi lui, poverino, ad andare a mangiare alla Caritas. Però il problema è che quando è lì in mensa trova uno dei rapinatori.
1: Come sarebbe a dire? Come
2: sì, questo povero uomo è stato rapinato in strada ed è rimasto senza nulla. E quindi lui si è recato alla mensa della Caritas di Roma per mangiare lì. Con incredulità ha riconosciuto uno dei tre aggressori che il giorno prima lo aveva derubato del portafoglio, cellulare e trolley. Quindi senza telefono per chiedere aiuto è uscito in strada, ha trovato una volante della polizia e ha appunto...
1: L'ha fatta arrestare?
2: Non lo so se... No, perché era alla Caritas.
1: Era alla Caritas, cioè poi parla la tua quanto pare. Come se io dicessi la panna mi ha rubato, che ne so, un power bank. E te puoi dire ma quello il power bank è mio, come faccio? Parola la tua
2: qui quanto... Non lo so cosa entra in gioco poi, povero. Vabbè. Però
1: Torino, io ti porto in un'altra vicenda, da un altro VC.
2: Sì, oggi ti piacciono i VC.
1: No, non lo so, è perché è una cosa che mi ha colpito, perché è successo in Louisiana, sì, nel carcere di New Orleans, quello. Stati Uniti, semende folio, semana loca, dicono tutto. 10 malviventi sono riusciti a fuggire attraverso un buco della parete, lasciando un'eloquente scritta rivolta agli agenti. Perché? Perché sono andati nel bagno dei disabili.
2: Sì.
1: E staccando il WC, staccandolo proprio, siccome il bagno dei disabili visto, ha una conformazione un po' particolare.
2: Certo.
1: Comunque, al di là di questo, staccando il WC sono riusciti a passare da dove era il WC, cioè il muro dietro, sono usciti. E hanno lasciato una scritta, te pensa, troppo facile, lol.
2: No. Sì. Cioè, proprio a prenderli in giro.
1: Con una freccia diretta verso il foro della parete. Nel video registrato dalle telecamere si è possibile vedere dei detenuti che scappano, e tra l'altro se la ridono anche, scavalcano il muro di cinta e facendo attenzione al filo spinato. Comunque si sono separati in strada, però qualcuno insomma l'hanno già, i sei sono sei e qualcuno era già, dopo poco era già stato preso,
2: sì,
1: insomma,
2: certo.
1: Però la cosa carina che gli hanno detto proprio,
2: gli hanno lasciato,
1: sì,
2: il messaggio
1: incredibile.
2: Vabbè. Allora,
1: insomma, povero cesso, l'hanno sbarbato. Cioè, io non capisco. Vabbè,
2: voliamo in Norvegia.
1: Oh, vai.
2: Dove un uomo una mattina si sveglia.
1: Voliamo, eh?
2: Sì, vogliamo. Ecco. Si sveglia e trova un'enorme nave cargo incagliata nel suo giardino.
1: Come sarebbe a dire, scusa?
2: Sì.
1: Che l'aveva parcheggiata.
2: L'avevano parcheggiata lì. Praticamente questo incidente, appunto, è avvenuto in Norvegia. Questa nave lunga 135 metri,
1: vabbè,
2: ha perso il controllo finendo sul fondale roccioso. Nessun ferito tra i 16 membri dell'equipaggio né danni alla casa, ma tanta paura per il proprietario che è stato avvisato dai vicini. Cioè, tu pensa, si sveglia e accanto hai questa nave lunga 135 metri.
1: È interessante capire, ora è a mia perché sono a casa mia, nel mio giardino, ma dice, certo, ma 135 metri, non importa, c'è la poppa. No.
2: Certo.
1: La poppa, la prua, com'è? Vabbè. Va bene, interessante. Tu mi hai parlato prima di volo. Allora,
2: sì,
1: devi sapere che è accaduta una cosa veramente carina in Svizzera, perché anche i svizzeri sono molto precisi, lo sai, e quando si dice precisione svizzera è precisione
2: Svizzera.
1: Anche gli autovelox sono
2: precisi,
1: svizzeri,
2: ovviamente.
1: L'autovelox ha multato un'anatra per il limite di velocità, sfrecciava a 52 km all'ora e si vede questo uccello che andava di fretta nella zona urbana, si vede planare, cioè volare, perché l'autovelox lo ha immortalato. Lì c'era un limite di 30 e l'autovelox ha visto questo coso, cioè, ha sentito questo coso sfrecciare a 52, dice motte mollo, ta, ti faccio una bella foto. Ora il problema è chi la paga sta multa? Perché se c'è questa sanzione, se c'è una violazione, c'è una sanzione, qualcuno deve,
2: certo,
1: pagare, insomma, no, sennò chi la fa? Però considera che questa cosa era già successa un'altra volta nel 2018 e l'interrogativo più importante, sai qual è? Sarà stato lo stesso uccello? Quindi questa immagine che vediamo di questo germano in questa cittadina svizzera che se la vola e ha preso chissà quanti punti gli caveranno la patente.
2: Ma pochi, se è solo, no, in realtà
1: da 30-52, da 30-52 quasi il doppio,
2: sì,
1: cioè, quindi
2: sì,
1: qui caro germano ti tocca ridare l'esame,
2: la,
1: sì, no, li finisci tutti. Quindi è accaduto a Konitz con due puntini sulla O, non so come si pronuncia, piccolo, la cittadina svizzera non troppo distante da Berna.
2: Vabbè, allora tu mi hai parlato del germano, in chiusura ti dico un'altra notizia.
1: Che è successo?
2: Che abbiamo appena scoperto, cioè almeno io, che i topi cantano delle canzoni d'amore per le femmine.
1: I topi,
2: sì.
1: Ma tutto, guarda, a parte che per come si riproducono d'amore sicuramente ne fanno tante.
2: Sì.
1: Cioè, dimmi te.
2: Loro cantano queste canzoni d'amore per le femmine, ma siccome sono su frequenze ultrasoniche, l'orecchio umano ovviamente non può percepirle, quindi tu pensa noi quante serenate ci stiamo perdendo.
1: Ma pensa te.
2: Cioè. Sì, è proprio un rituale di corteggiamento dei topi, davvero, sì.
1: Ma ci sarà anche una melodia topo napoletana, topo partenopea, perché sai che la melodia partenopea, diciamo la verità, è musica, insomma, è bella, è poesia. Chissà che topi di quella città di Napoli.
2: Può darsi, però noi purtroppo non possiamo sentirli.
1: Ah, sì?
2: Sì,
1: bene.
2: Perché queste frequenze sono talmente alte da risultare completamente impercettibili all'orecchio umane. Perché tu pensa che vanno tra i 30 e i 110 Hz.
1: No, kilohertz.
2: Kilohertz,
1: mamma
2: scusa,
1: mamma mia,
2: ragione.
1: Mamma mia, e chi li sente quelli?
2: Nessuno.
1: E allora noi vorremmo cercheremo di inventare un qualcosa per ascoltare le canzoni.
2: Vai,
1: dei
2: Beppe,
1: topi.
2: Pensaci tu. No, no, possiamo
1: le
2: riuscire.
1: Canzoni dei topi. Sì, sono i topi maschi che cantano le topi femmine.
2: Esatto,
1: oppure...
2: sì, i topi maschi.
1: No, non ne faccio una questione di genere, ora non è però,
2: i topi maschi.
1: Sono
2: comunque
1: rimasti garanti, sì, lo vedi? Sì, ma chi è oggi, per esempio, che canta più una serenata a una donna? Ma chi le fa? Se uno fa una serenata a una ragazza, ragazza, li prendono un giro, lo portano via.
2: I topi li fanno, questo lo sappiamo. Va bene, Beppe.
1: Va bene, ciao Vanna, grazie a questa nuova edizione, no, questa edizione della Semaine de Folie
2: Crazy Week. Ciao.
1: Semana loca per l'espagnolo.
2: Ora abbiamo aggiunto un'altra, anche Semana loca. Vabbè, chissà.
1: Tutto per non parlare inglese.
2: Ciao Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, an Onan Movers, three records going up, and five records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, tre in salita e cinque in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte del top 10 rock. Non c'è più Francis of Delirium con Higher, e nemmeno West Side Cowboy con Kick Stones the Boys. E ora si parte al numero 10 con due posti meno, troviamo Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation.

Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, 6 settimane in classifica, dall'ottava alla decima posizione, 2 posti in meno, e al numero 9 perde 2 posti Caroline Rose. Yep, yep.

Yep, yep, yow, Caroline Rose, sette la settimana in classifica, dalla settima alla nona posizione, due posti in meno, e al numero 8, quattro posti in meno per In the Middle, Mount Joy and Gigi Peretz.

0: Joey and Gigi Peretz in the middle. 6 le settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Rock. Top 10 Rock. It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, la prima new entry della settimana, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.
1: New entry.
0: New entry.

Lonely in the Future. The Strokes conquistano la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica number 5, un gradino in più per Jack White, Dollar Bill.

Jack White, Dollar Bill. Due settimane in classifica, dalla sesta alla quinta posizione, un gradino in più. E al numero 4 perde un posto, Get This, The All American Rejects.

0: The All American Rejects. Get This, settima settimana in classifica. Dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Rock. Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione troviamo Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog, 3 settimane in classifica, dalla 5ª alla 3ª posizione 2 gradini in più, e al numero 2 perde un posto Mother, My

0: Epilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Situation al numero 9, Caroline Rose, Yip Yip Yow. Al numero 8, Mountjoy and Gigi Parrots, In the Middle. Al numero 7, la prima new entry della settimana, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. Al numero 6, seconda new entry, The Strokes, Lonely in the Future. In quinta posizione, Jack White, Dollar Bill. Al numero 4, The All American Rejects, Get This. In terza posizione, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Mother Con My Love. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.
1: Number 1.

The winner of the week, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 7, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, e al numero 6, The Strokes con Lonely in the Future. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares. Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sulle aree interne del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento le aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, sabato primo di agosto, quest'agosto così caldo, e noi siamo qui in questa cabina rinfrescata di Radio Fly con chi sono, ma chiaramente sono con i due condottieri che vi portano nel mondo dei pagli, delle giostre, delle quintane, anche della giostra del Saracino qualche volta, e qualche volta tirano fuori anche delle cose che insomma anche basta. Buongiorno, come state?
1: Buongiorno.
0: Come
1: buongiorno.
0: Vi sentite?
1: Bene, Mica... qui bene, fuori un po'
0: ecco,
1: meno.
0: Senti, ma Buratto non ti ha chiamato a sto
2: oggi
0: giro?
2: No,
1: infatti non so al telefono. Dopo comunque vi dirò.
0: No, perché...
2: tra l'altro parte? Non ha chiamato il Buratto, però oggi c'è una novità.
0: Come?
2: Non credo, perché è taccagno
0: diciamo che oggi abbiamo uno sponsor, vai,
1: sì,
0: diciamo che...
1: allora ecco. No, c'è da fare perché è tutto collegato. C'è da fare una precisazione sulla puntata dell'altra volta sulla misurazione del 5. Si è controllato delle piccole cose, e comunque la precisazione è che nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata in nessun articolo per quanto riguarda la misurazione del 5 l'area della superficie, ma è solo menzionato il fatto che il tiro ricostruito sia tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri. Ora c'è una ragione perché non è menzionata l'area della superficie, e qui parte il tecnoquiz.
0: Mica mi smonti Luca Bizzarri.
1: C'è una ragione tecnica per cui non viene menzionata l'area della superficie, ma viene c'è scritto solo che il tiro ricostruito deve essere tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri.
0: Quindi tu cosa fai?
1: Io faccio il quiz che riguarda poi i nostri ascoltatori.
0: Sarà un quiz
1: con un premio che è il offerto gentilmente da me, perché
0: la domanda qual è? Che poi la mettiamo qui in sovraimpressione.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito.
0: Mamma mia, è difficile, chi la sa?
1: Gli elementi per riuscire a capire questa cosa ci sono tutti.
0: Lui la sa.
1: Però non la può dire.
0: Non può partecipare.
2: Mi piacerebbe questo premio.
1: Veloci, perché ci sta un ospite che aspetta.
0: Rifacciamo la domanda.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata l'area della superficie del tiro.
0: Va bene, io dopo lo metto in sottoimpressione.
1: Ok, allora come fanno a rispondere? Ci risponderanno al numero 334-159-000.
0: Se rispondete lì sicuramente non riuscirete a...
1: Perché?
0: 334-31 59000.
1: Non ho letto bene.
0: L'hai letto male.
1: Scusa.
2: Ora, se no chiamo la radio.
0: 334-31-59-000, il numero di Radio Fly. Mandate un WhatsApp, un messaggio.
1: Vale solo il WhatsApp. Non vengono presi in considerazione i messaggi su Facebook.
0: No. I social non vanno bene.
1: Vale solo WhatsApp.
0: Ci dovete rispondere perché non viene presa nel regolamento tecnico della giostra del Saracino. Non è prevista
1: l'area della superficie per quanto riguarda la misurazione del 5. Perché? Okay. C'è una ragione tecnica.
0: Ci vuole un ingegnere qui, ma ci vuole un attimo di studiare.
1: Chi vince, se qualcuno indovina, verrà a ritirare il premio, che è un chilo di miele del Rosati.
0: Subito è il chilo di miele del Rosati della fattoria
1: Peneto.
0: Della fattoria Peneto, che ci mette come premio per chi risponde.
1: Lo verrà a ritirare qui e svelerà poi la soluzione lui.
0: Sì, però questa secondo me è troppo facile.
2: Questa l'ho inventata, guarda.
1: Vediamo. Vediamo.
0: No, ti ricordi quando io ho tirato fuori quella domanda, che cos'era? No, Agam, oh, te la ricordi? Ma... ecco, quindi la vinta. Bene,
2: pensa alle ciance. Pensa al giochino del bombolo con fagioli, indovina quanti sono.
1: Sì, che la Carrà lo faceva.
0: Che non si può più fare, lo sapete?
1: Perché i fagioli sono protetti.
0: No, perché digitale terrestre, quando io vi dico che la radio è potente, arriva 24 secondi prima al saracino.
1: Dai.
0: Perché la televisione digitale che vedete non ha più quella simmetricità, cioè come fai a fare le telefonate in diretta? Le vedi più tu?
1: No,
0: allora,
1: è vero,
0: motivo, cioè,
2: senti, abbiamo
0: sono
2: scoperto...
0: solo registrate, quelle che vedete sono tarocchi.
2: E poi vi ricordiamo fin d'ora, vi ricordiamo fin d'ora, 6 settembre, diretta della Giostra su Radio Fly.
1: Vabbè, sei sicuro?
0: Allora, sì. Non è detto.
1: Forse.
0: No, forse. Questo l'ho messo così. Forse.
1: Sempre.
0: Allora, ragazzi, fermo.
2: Sì.
0: Dobbiamo far entrare
1: l'ospite.
0: Ma tu hai anche delle foto, le metti dopo?
2: No, tanto riguardano l'ospite che abbiamo.
0: Allora, oggi niente po' di meno che, intanto io abbasso la base, abbiamo un ospite proveniente da Montisi, questa bellissima cittadina ridente nel nostro senese, e io do il benvenuto, il buongiorno e il buon sabato a Mattia Moricciani, presidente della Giostra di Simone di Montisi. Ciao Mattia, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie mille dell'invito.
0: Allora, innanzitutto è un piacere averti qua. E me la spieghi? Ti posso fare una domanda subito così? Sì. Io sono non sono come loro che sono così competenti. Che cos'è la Giostra di Simone? Cioè, perché Giostra di Simone?
3: Allora, Giostra di Simone deriva dal lontano 1293 all'incirca. E c'era un proprietario terriere qui di Santa Maria della Scala, collegato direttamente a Siena, che praticamente ci fu il popolo, quindi i contadini in rivolta contro Simone, e lui decise, che si chiamava proprio Simone Cacciamonti questo, decise di dare a ferro e fuoco le terre e scappò e si rifugiò a Siena. Lui, pentitosi della cosa, della scelta fatta di aver dato fuoco a tutte le terre, è tornato indietro, è tornato qua e ha donato tutti i terreni al popolo. E da quel giorno è nata questa festa. Il buratto che sta in mezzo alla lizza si chiama Simone, proprio Simone Cacciaguanti, che sarebbe il cattivo Simone contro il popolo.
0: Ma che storia, guarda, bella, cioè è una cosa, non la sapevo. Vedi, ti ho fatto una domanda scema. No,
3: hai fatto benissimo. Vabbè. Generalmente siamo sempre tendenti a parlare di giostra, quello, quell'altro, ma magari sulla storia se ne parla sempre.
0: Ma la storia, ma infatti questa è una trasmissione che comunque parla di radici storiche, anche la Giostra del Saracino ha le sue radici storiche, quindi va bene. Allora senti Mattia, io ti lascio in compagnia dei due, sono conduttori, cavalieri, giostatori, no, vorrebbero esserlo, ma non ci sono.
1: Io opinionista.
0: Stai attento perché sono veramente terribili.
2: No.
0: Quindi,
2: ti lascio. Allora, io con Mattia, con l'amico Mattia, che visto che ce lo conosciamo da tanti anni, la prima cosa che vi voglio far notare è che ieri sera, venerdì, c'è stata la presentazione del panno, che è il palio, e vedete dietro a Mattia c'è proprio il panno che domani andrà a fare la gioia di una delle quattro contrade. Ecco, magari Mattia presentaci l'autore. Poi io so che c'è anche una curiosità legata all'artista che ha dipinto questo palio e che riguarda il mondo del palio di Siena.
3: Allora, innanzitutto per ora me lo tengo stretto finché nessuno lo dice, me lo tengo stretto io. No, allora, guarda, l'artista, mi fa molto piacere aver conosciuto un artista così. Lui è originario di Roma, ma vive a Siena già dai primi degli anni 90, quindi diciamo ormai è praticamente senese. E il dato curioso che dicevi tu, Roberto, è che non lo sapevo, conoscendo, no, parlando con l'artista, lui praticamente ha disegnato il giubbetto della Chioccia. Giubbetto della Chioccia. Della contrada della Chiocciola di Siena, lui è un contradaiolo della Chiocciola. E niente, c'è custodito un suo giubbetto all'interno del museo della contrada proprio. Ma è una persona veramente genuina, alla mano, molto bravo, lui artisticamente non lo fa di professione l'artista, però ha la passione sin da bambino, quindi se l'è portata avanti, ha partecipato a tanti bandi di tanti pali, giostre, e anche da noi aveva partecipato anche l'anno scorso, purtroppo non ha avuto la gioia di vincerlo, quest'anno ci ha riprovato e ha avuto la fortuna di vincerlo, ecco il bando.
2: Tra l'altro, così da Chito, io ieri mi avevo mandato anche una foto, ho visto alcune foto, però guarda, veramente bello, anche cromatico, veramente un bel paio questo, anche i contradaioli l'hanno accolto in maniera, a parte anche fosse un panno bianco sarebbe uguale, ma insomma.
3: Ecco, guarda, questa è la risposta che ha dato te. Se uno si metterebbe lì a penna il valore che ha quella cosa per una contrada, guarda, è stratosferico. Sì, no, guarda, è stato acclamato, ma come diciamo da quando facciamo il bando a questa parte, tutti gli anni vedo un bel riscontro da parte del popolo, quindi si riesce a trovare opere anche particolari, e anche come è stato il caso di questa, è stata ben accetta, ecco.
2: Proprio, vuoi fare una domanda? Io dopo entro nel tecnico su cavalieri, perché c'è delle novità.
1: Ma vai.
2: Quest'anno io tra l'altro ci ho fatto anche un articolo, perché quest'anno Montisi ritorna proprio come un derby aretino, perché la giostra di Simone Montisi è stata per tantissimi anni con cavalieri giostratori di Arezzo. Ultimamente c'era stato gente non aretina, invece quest'anno proprio tutti i quattro cavalieri titolari, ma anche le quattro riserve, sono tutti aretini, per cui ecco, tra l'altro abbiamo quattro foto, magari se il nostro Beppe le fa vedere, così le facciamo, cioè lo ridico al volo ricordando chi sono. Ecco, il primo, questo qui, Davide Parsi, chiaramente cavaliere che ha avuto anche un passato da giostratore, ha vinto anche una Lancia d'Oro col quartiere di Porta del Foro. Poi abbiamo, ecco qui c'è Elia Pineschi, che ha vinto la giostra, la prova generale della giostra di giugno, e la riserva sarà il fratello Niccolò, sono entrambi chiaramente il Porta Santo Spirito. Poi qui abbiamo, chiaramente questo per i risultati che ha avuto, è il cavaliere da battere, perché Andrea Vernaccini ha vinto 5 delle ultime giostre, per cui chiaramente solo per questi numeri. E lui come riserva c'ha Giulio Vedovini. E infine l'ultimo, eccolo qua, Gabriele Innocenti, anche lui ha vinto una Lancia del Saracino ad Arezzo, e come riserva, sai chi c'ha, Roberto, dico a te? C'ha un giovanissimo, un figlio d'arte.
1: Dillo te.
2: Il figlio giovanissimo, di Carlo.
1: Giovanissimo.
2: Figlio d'arte.
1: Figlio da, qualcuno aveva detto che c'era un giovanissimo. Ma vai, dopo se la...
2: E Paolo Farsetti, figlio di Carlo Farsetti.
1: No, puntate indietro, se era detto qualcosa, non mi ricordo io. Va bene, no, vai.
2: Allora, questi sono i cavalieri, per cui te, Mattia, intanto li hai già visti all'opera, perché ricordiamo che fin da giovedì c'è stato le visite veterinarie, le prime prove, anche ieri c'è stato le prove, e ecco, così, anche se te chiaramente da fare mille cose, però come ti sembra, come ti sembrano questi cavalieri, come si presentano, allora, questa giostra?
3: Allora, innanzitutto, guarda, voglio fare complimenti quest'anno, perché dopo che abbiamo introdotto le fotocellule c'è stato giustamente un cambio anche sul discorso cavalli, e si faceva fatica. Generalmente trovavamo cavalli veramente preparati solo quelli dei titolari. Ora invece iniziamo a trovare già anche cavalli delle riserve, quindi un lotto di cavalli sia tra titolari e riserve veramente veramente fantastici per questo giochino. E vedo anche cavalieri che si è livellato molto molto, diciamo, il tiro è l'ho visto molto, diciamo, c'è sempre l'uomo da battere, perché è 20 anni che viene qui e ha 20 anni di esperienza, quindi
2: tra l'altro si ripresenta sempre con Snappi, il cavallo oramai è un binomio storico,
3: cavallo che praticamente lo potrebbe fare a occhi chiusi. Il cavaliere uguale, perché hanno una grandissima esperienza di questo, conoscono pregi e difetti, ecco, quindi la possono fare a occhi chiusi, però vedo anche gli altri non sono indietro, ecco. Quindi questa io prevedo una bella giostra, perché ho visto tante campanelle prese, ma tante nelle prove, quindi mi fa ben sperare. Poi chiaramente, come si dice, quando il casco conta bisogna vedere un po' i giocatori all'opera, ecco.
2: Tra l'altro, ancora, visto che tu hai detto campanella, visto che questa trasmissione la vedono in tante parti d'Italia, sicuramente il primo mi viene in mente sempre il nostro amico Luca Murani di Monterubiano. Allora, la campanella è l'anello, ma la particolarità di Montisi è che c'è l'anello, ma c'è anche un tabellone che vale come punteggio fino a 10, mentre la campanella, l'anello, vale 12, per cui il cavaliere può regolarsi se tirare all'anello, la campanella oppure il tabellone. E tra l'altro, così ti faccio anche questa cosa, visto che, come hai ricordato, anche insomma le ultime edizioni insomma sono state molto combattute, lo scorso anno si è avuta una cosa un po' particolare, perché Niccolò Paffetti, che vinse con la Torre dopo 10 anni, tra l'altro, per cui riportò la contrada a te cara, non lo dico io qui, ma insomma vinse tirando per 3 volte al buratto, sì, perché solo un anello, poi 3 volte al buratto tirò.
3: Allora, guarda, quella è stata una strategia che ho visto fare tantissime volte quando magari c'era qualche problema, allora si tendeva a fare una strategia di questo tipo, no? Diciamo, era l'ultima strategia per provare proprio a vincere la giostra. Però io penso che da quando mi ricordo io, questa giostra, questo tipo di giostra non ha mai avuto effetti, non ha mai avuto riscontri, perché c'era sempre quello che prendeva magari 3 campanelle e già poi dopo era impossibile, con 3 bersagli era impossibile. E l'anno scorso, prendendo la prima campanella e andando 3 volte al bersaglio, lui ha fatto il punteggio di 3 campanelle precise. E Andrea si è visto magari messo sotto pressione, non lo so, sempre con punti davanti, anche lui è umano, ha sbagliato e quindi ha portato la vittoria, questa strategia così che era impensabile magari che potesse vincere, questa strategia qui ha portato la vittoria dell'anno scorso.
2: Vai Rob.
1: Allora, io volevo fare innanzitutto i complimenti, perché io la seguivo, la seguo, ma la seguivo negli anni, diciamo, dove ancora ai tempi di Paolo Parigi.
3: Grande Paolo.
1: Da quei tempi lì ad oggi avete avuto un'evoluzione molto molto ampia, nel senso che a livello tecnico vi siete evoluti molto. Il discorso delle fotocellule, dell'aver diviso la lizza in 2 parti, l'aver diviso i tempi, se uno mi pare, se uno tira al bersaglio o tira la campanella. Avete con tutte queste novità, con tutte queste aggiustature di regolamento, va da sé che voi avete da parer mio migliorato la qualità dei cavalli che partecipano alla manifestazione. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che i cavalli che partecipavano ai tempi di Paolo Parigi, mi pare che poi erano gli stessi che facevano la giostra. A oggi questo è poco probabile.
3: Non potrà mai succedere.
1: E questo è la prima cosa. Da tutte queste novità, sono state inserite un po' alla volta oppure sono state inserite tutte in una volta?
3: Allora, io parto che sono in carica dal 2000, fine 2014 come presidente, quindi questa evoluzione qua l'ho praticamente vissuta tutta da inizio a fino ad ora, e diciamo i cambiamenti sono iniziati più o meno nel 2015. C'era bisogno di dare un'impronta diversa, di dare una regolarità diversa e una crescita dal punto di vista della manifestazione, che è una manifestazione più che valida a livello storico e a livello di tante cose, quindi c'era bisogno di dare una nostra identità ben precisa. Credo che con il tempo, i primi 3 anni sono stati fondamentali, dal 2016 al 2019 sono stati fondamentali per aver fatto lo studio delle fotocellule, che poi successivamente sono stati introdotti dopo Covid nel 2021, sono state introdotte fisse, quindi sono state fatte piano piano, ecco, a seconda degli studi, a seconda c'era bisogno di aggiustare il tiro. Il primo anno che abbiamo introdotto le fotocellule avevamo un tempo diverso, c'era bisogno comunque sia di limare alcune cose, e comunque anche le contrade stesse sono state, diciamo, sono venute dietro al nostro pensiero, quindi è stato più facile introdurre queste novità. È venuta da sé che comunque sia, dicevi dell'aspetto dei cavalli, se ora non hai un cavallo che è allenato, e un po' più o meno anche va da sé che ci vuole anche determinati tipi di razza. Mi viene un esempio, il quarter è il cavallo perfetto per questa rossa, però se non gli fa un allenamento almeno di 2-3 mesi prima, partire prima e allenarsi tutti i giorni, questa va da sé che è una gara difficile da portare avanti se non sei allenato. Tutte queste cose hanno fatto sì che ora dal 2021 sono state introdotte, ad oggi ci sono stati dei miglioramenti pazzeschi. E infatti dicevo prima dei cavalli, che prima magari ne trovavi 4 soli buoni, ora inizio a trovarne 8. Sia titolari e riserve fanno cavalli che le fanno da sé la pista, fanno da sé i tempi e loro si possono tranquillamente dedicare al bersaglio e alla campanella. Ecco. Su questo comunque, per risponderti a te, sono stati introdotti piano piano.
1: Ok.
3: Poi il lavoro principale è stato il campo. Una volta
1: ci arrivavo,
3: il campo. Ok.
1: Ci arrivavo.
2: Anch'io ci arrivavo.
1: Ce l'ho.
2: È una bella
1: chicca. Ce l'ho. Aspetta, non andare avanti da solo.
3: No, io ho detto campo.
1: No. Va, bravo. Ce l'hai vai te oppure proseguiamo?
2: No, ormai andiamo col campo, via.
1: No, vabbè, anche... no, perché, ascolta, perché anche... col campo ci si può arrivare.
2: No,
1: perché...
2: col campo ce l'hai anche te il campo, no?
1: Sì, ce l'ho anch'io. No, però ora a parte gli scherzi. Io volevo introdurre invece piano piano, come voi avete introdotto le fotocellule, piano piano volevo arrivare al discorso della pista, del campo. Perché secondo me c'è stato questo salto di qualità che avete avuto, sia per quanto riguarda i cavalli, quello che hanno potuto avere anche come salto di qualità, diciamo, anche le contrade, la Proloco nell'organizzazione, quanto è dovuto al passaggio di Montisi sotto il comune di Montalcino?
3: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi.
1: Ok.
3: Col vecchio comune di San Giovanni d'Azzo fino al 2017 e poi successivamente con quello di Montalcino. È stato determinante. Il passaggio sotto il comune di Montalcino è stato determinante. Hanno capito subito quello che c'era bisogno nel nostro territorio. Non sono venuti loro a chiederlo. Come sono finite le elezioni è stato fatto subito i primi passi, cioè non è che hanno parlato e poi non hanno agito, no? Come si dice, invece hanno parlato e hanno agito subito, e questo bisogna dirgli grazie, perché sicuramente arrivati al momento del Covid, visto e considerato tutte le normative, tutti i decreti, tutto quello che è successo dopo Covid, probabilmente essendo un comune piccolo come quello di San Giovanni d'Azzo, trovare le risorse per portare avanti la giostra sarebbe stato un po' difficile. Quindi la domanda è stata determinante.
1: Il passaggio a Montalcino da San Giovanni d'Asso. Ma te lo dico perché ora loro lo sanno. A me ogni tanto io ho dei rapporti molto stretti con il Burato d'Arezzo, no? Anche voi avete il Burato, anche il Burato di, quindi anche Simone è contento del passaggio è contento e ringrazia anche Simone, me l'ha detto, mi ha mandato un messaggio, ringrazia il comune di Montalcino per tutto quello che ha fatto a livello, diciamo, sia logistico che anche economico. Per voi, per la Proloco e anche direttamente, mi risulta anche direttamente per le contrade, che ha messo a disposizione dei soldi che le contrade hanno, mi sembra due contrade hanno usufruito di contributi straordinari, la piazza e il castello, mi pare.
3: Esatto. La piazza e il castello hanno, sei informato bene, la piazza e il castello hanno acquistato la loro sede. Quindi questo è un primo mattone per rendere ancora più definitive le cose anche a livello di contrada. magari finora potevano vivere un po' con l'incertezza, no? Visto è normale, essendo in affitto, essendo non avendo locali fissi. Questo è un passaggio fondamentale. Anche per il futuro stesso, sia a livello economico per le contrade, sia per la futuribilità, insomma, della manifestazione, ma anche di tutto quello che circonda il paese durante l'anno. Ecco.
2: Tra l'altro io vorrei ricordare, sempre per chi ci segue e non conosce la Giostra di Simone, che Montisi è un paesino di 500 residenti?
3: 380.
2: Diviso in quattro contrade, fate un po' i vostri conti, anche se devo dire questa sera alla cena propiziatoria ci sarà il triplo se non più di abitanti, perché molti aretini verranno alle cene propiziatorie.
3: Ti faccio subito il conto: 320 da una parte, 280 dall'altra, 300 da un'altra e 290 da un'altro, quindi si
2: parla più di 1000 persone, per cui
3: metti 1500 persone su quelli che vengono dopo, 2000 persone.
2: Ecco, questo per dire che è una cosa veramente, raccontando ad Arezzo 100.000 abitanti,
1: no, è molto, guarda, ora io era molto importante, sì, Barbaro diceva, era molto importante il passaggio che si è fatto dicendo del comune, perché veramente ti fa capire quanto, poi come ha detto lui, cioè non sono andati da loro poi con le a parlare o con le chiacchiere, ma con i fatti veramente hanno lavorato per loro, per una frazione di 350 anime. Voglio dire, gli hanno dato la possibilità di avere le tribune, perché io quando ci andavo io c'era le tribune, Arezzo si dice l'angreppo, si stava esatto. È vero o no?
3: Esatto.
1: Le tribune, l'impianto di illuminazione, mi pare, no?
3: Guarda, con questo impianto di illuminazione sembra una cavolata, l'anno scorso è diluviato tutta la mattina, allora siamo stati in grado di fare la giostra la sera, di spostarla la sera.
1: Perché? Hai potuto fare la giostra la sera nonostante che aveva piovuto, per
3: l'impianto che è stato fatto, l'investimento che è stato fatto da parte del comune
1: nel campo con il tufo.
3: Ah, con il tufo, esatto, anche lì sì, si è fatto il lavoro anche lì,
1: perché anche...
2: che, veramente, cioè, ribadisco soprattutto ancora una volta per chi ci segue da altre parti d'Italia, è un esempio Montisi veramente, non dico unico, perché già avere il campo in pianta stabile, la pista, non è che ce l'hanno tanti, ma poi con queste caratteristiche, perché tu, Mattia, hai ricordato proprio l'anno scorso, visto che l'anno scorso io era a farla diretta, quando è iniziato a piovere il pomeriggio, già loro erano
1: arrabbiati, non puoi. Però hanno corso, però hanno corso, sera, perché? 9,
2: quando se corso, hanno corso, insomma.
3: Pista perfetta.
2: Pista perfetta, non c'è stato un minimo scivolone, niente, perfetto.
1: Perché comunque poi mi pare che il comune vi ha anche stanziato un quadro economico generale al quale attingete come proloco, no? Nel senso, c'era a tempo. Sì, mi pare tutti gli anni, che comunque sono tutti ben. Cioè avete una parte che è proprio per il tufo, per il mantenimento del tufo, no?
3: Ma queste possono essere manutenzioni straordinarie del manto, e se c'è bisogno di svuotare, come facciamo, ho visto un po' bene o male, ora è capitato solo due volte, di svuotare la pista e di riportare il tufo e la sabbia e di riempirla. Però ho fatto due volte questa operazione, abbiamo visto che negli ultimi due anni non c'è stato bisogno, abbiamo fatto un tipo di drenaggio per far sì che durante l'inverno si preservi in miglior modo possibile. E quindi diciamo che negli ultimi anni non abbiamo usufruito, ecco, di questo fondo qui, che magari potrebbe essere a disposizione. Abbiamo salvaguardato un po' anche questa cosa qua, perché sennò tutti gli anni andare a spendere comunque sia, sono sempre soldi pubblici che potrebbero essere destinati a altre cose, no? Se ne possiamo fare a meno. E facendo così, anche quest'anno ci sarà una pista che è praticamente perfetta. Quest'anno, col discorso della siccità, stiamo facendo l'opposto. Praticamente la stiamo bagnando continuamente, mattina, pomeriggio, sera, abbiamo fatto anche un impianto di irrigazione a

0: azione, no? Dove la gente che ancora non è andata a letto proprio è...
1: hanno fatto molto bello, capita anche qua, eh.
2: E poi domani, chiaramente il, dunque gli orari sono, se non erro, alle 17 inizio il corteo,
0: 17:30 partenza del corteo, tutto lungo il paese, e poi ci sarà la classica fermata alla Grancia dove si raccorderanno i cavalieri al corteo storico. Poi diciamo è previsto l'ingresso in campo intorno alle 18:30 più o meno.
2: Prima ci sarà, prego, prego.
0: Poi ci sarà la gara degli sbandieratori, tamburini, e poi ci sarà l'ingresso in pista e si parte.
2: È giusto. Ovviamente anche domani oramai è una caratteristica, ci sarà il gruppo musici di Arezzo che accompagnerà il corteo, e io vi posso ricordare, anche visto che me l'autorizza il presidente della Proloco, che ci sarà anche la diretta su MTI e condivisa anche su Brontolo, per cui sarà anche un modo per coinvolgere la gente. È vero che domani c'è anche la Pintana ad Ascoli, però c'è questi due appuntamenti.
0: L'hanno spostata alla notturna, vero?
2: Allora ad Ascoli hanno posticipato di 2 ore per il meteo, per cui la giostra dovrebbe iniziare alle 18:30 anziché alle 16:30,
0: insomma. Quindi inizierebbe più o meno con l'orario nuovo.
2: Sarebbe un po', qui sarà una cosa un po' particolare. Comunque,
1: esatto. Beppe, devi fare una domanda, oppure, perché io ce l'avrei quella cattiva, però
0: vai.
1: Lo so.
3: No, come?
1: No, ma non per
3: No, io l'ascolto perché è una realtà più piccola, ma insomma, è una realtà che io ci trovo tante assonanze con il nostro, con la nostra giostra del Saracino. Tra l'altro, c'hanno il Buratti, quindi non so ora se è come il nostro meno. Senti, però, una cosa devo chiedere, Mattia: ma sto fatto di essere passati da San Giovanni d'Asso a Montalcino, no? Se ho capito bene, ma non c'è stata una rivolta? Pensa se Arezzo la giostra passasse a Siena, faccio un esempio, no?
0: Che guarda, ti devo dire che poi c'è stato più dell'80% dei voti favorevoli sul discorso fusione. Sicuramente il vecchio comune non era contento, questo è poco ma sicuro.
3: Però
0: perdere un comune non è mai facile, però vedo che comunque sia anche loro si sono integrati bene e ultimamente mi sembra anche ci siano bei rapporti, ecco, Montesi, San Giovanni, Montalcino. Diciamo un po' tutto il territorio, perché il territorio è grande parecchio. La provincia di Grosseto e viene fino a qua a Sinalunga.
3: Ecco, un'altra cosa che ti voglio chiedere: la pista, quindi c'è il tufo, che è un tufo tritato, come lo fanno? Macinato, come
0: tufo puro. Sì, macinato, sdriciolato con aggiunta, quindi nella pista abbiamo 70% tufo e 30% di sabbia mescolato e stesso sulla pista. La sabbia aiuta il drenaggio, aiuta sull'asse del terreno, il drenaggio, è una cosa importante. Tufo puro sarebbe, per esempio in questi casi, sarebbe un asfalto.
3: Ho capito. No, perché è interessante, perché per esempio lo potrebbero vendere, chi è che faceva i buchi nella lizza?
1: Ascoli.
3: Ognuno ha il suo modo, no? Questa lizza, insomma, chiamatela come volete. Quella del tufo, devo dire, è un'originalità, insomma.
2: Anche perché Beppe, guarda, rispetto ad Ascoli, ricordiamo, Montesa è una giostra che si corre in diritto, sono dalla partenza al bersaglio sono 70 metri, giusto?
0: Sì.
2: E poi capito,
3: in quanti secondi si può, c'è un tempo massimo?
0: Gli ultimi 20 metri in un secondo e 62.
3: Gli ultimi 20 metri, perché noi giochiamo con quel 4,85.
2: Per metterti in difficoltà, un secondo e 62 se tiri alla campanella.
0: Alla campanella, se ne tiri al bersaglio, 1,70.
3: Pensate, guarda, comunque intanto te lo dico subito, io remember della domanda che ha fatto Rosati, se di quest'area del 5 la leggete sotto.
2: No, anche perché ricordiamo,
3: potremmo fare anche quella di Montisi, allora perché 1,60 o 1,70?
1: Ci deve essere una ragione,
3: però no, perché?
1: Ora ormai la studieremo insieme a Mattia.
0: Ci vorrebbe una puntata intera.
1: È vero? No, è troppo lungo.
0: Allora, guarda, il primo tempo che avevamo messo, perché è stato fatto uno studio sui cavalli.

0: falli, quanto raggiungevano nei 70 metri, metri minuto. Quindi lo studio è stato ampio. Il primo tempo che è stato introdotto era 1,56, un secondo e 56 per la campanella. Quindi era ancora più stringente rispetto. Poi giustamente era molto, dovevi essere proprio praticamente sul pezzo dall'inizio alla fine, era un pochino troppo, diciamo, esagerato.
1: Spinta,
0: e allora si è deciso di calare un po', però non è che ti fa questa grossissima differenza.
2: 1,56 e 1,70.
0: Però vi dico che da 1,56 a 1,62, noi, specialmente noi che si è fatto una giostra a luglio, quando si fece due giostre a luglio a 1,56, agosto a 1,62, si vedeva proprio a occhio che era diverso. Però si è trovato il nostro equilibrio con l'1,62.
2: Senti, c'è stato qualcuno che l'avete squalificato, gli avete reso il tiro non valido perché
3: a l'anno scorso Gabriele Innocenti aveva preso tutte e quattro le campanelle. Due squalificate per aver superato.
2: Cannibale.
4: No. Gabriele Innocenti, quello che correva anche per
2: Innocenzi invece è l'altro.
4: Quello è cannibale.
3: Allora, Luca Innocenzi a Montisi non credo che lo vedremo mai correre.
2: Vabbè, però lui se scrivo dire scusa. Se
4: guardi quando ci avrà il pastore.
2: Signori, sono le 12:45, la pasta chiama.
4: Niente, la domanda cattiva non me la fanno fare.
2: Farebbe
4: parte di una rubrica che sarebbe
2: risposta, no?
4: No, sarebbe consigli non richiesti.
2: Consigli non richiesti.
3: Oggi c'è
2: ora fammela arrabbiare. No,
4: ma non per lui, ma per le contrade. No, vabbè, siccome no, si è raccontato quanto è bello, tutto, bellissimo. E è vero, tutto quello che si è detto fino ad ora è vero. C'è però da riscontrare che nelle contrade, tra le contrade e i cavalieri, ultimamente c'è un po' di problemi, nel senso che stanno prendendo la strada che viene presa ora dalle contrade a Montisi è quella dell'acquisto del cavallo, o uno o due. Poi questi cavalli vengono dati in fida, o comunque vengono dati ai vari giostratori, e perché questo lo so, che sono nati poi dei problemi perché quello sarà allenato poco, oppure il cavallo costava troppo il mantenimento, oppure io il consiglio che posso dare è, se non hanno la possibilità di poter venire spesso, di andare spesso a controllare, in giro si sta diffondendo in diverse manifestazioni una figura di fiducia della contrada, le contrade che non acquistano i cavalli, ma che prendono i giostratori, e per non essere, magari non sono tanto avvezzi al mondo dei cavalli o al mondo dell'equitazione, si prendono un consulente, un uomo di fiducia che poi controlla il giostratore e poi dice sì, questo magari durante l'anno quelle due o tre volte, sì, se questo si sta allenando, oppure meglio quel cavallo che quell'altro. Ecco, io sarei per spendere meno nel comprare i cavalli e investire magari più in professionalità. Poi ognuno fa quello che gli pare. L'ho detto, consigli non richiesti. Era.
2: Va bene, consiglio accettato. Non gliela faccio la domanda dei cavalli, te lo dico
4: sì. No, ma no. Anche perché lì sei già stato detto che sono molto performanti, quindi non c'è nessun
2: e si ritorna
4: anche adesso performanti
2: anche quelli che usano la giostra extracinese,
4: ovvio, non se ne scappa mica più da
2: fare. Non gliene chiedo, da montagna, perché qui dicono che i nostri sono da tutto mica da forza.
3: E poi una cosa che non ho detto, Mattia è un profondo conoscitore giocatore anche del Sana 5, a tutte le edizioni,
2: ogni giostra, ogni paglia, ogni quintana, ogni manifestazione ha i suoi cavalli. Te l'altra volta hai detto, hai citato dei cavalli che non ho capito.
4: No, ho citato dei cavalli, ho citato sì, le famiglie nelle quali, le tre famiglie nelle non quali si raggruppano tutti i cavalli.
2: Va bene.
4: Sono tre famiglie. La bici.
2: Non se cavalli.
0: Ne esce, non se ne esce più,
2: Non se ne esce.
4: No, ma la colpa è la sua, che la ritira fuori tutte le volte e dopo ci dicono che noi siamo denigratori. No,
2: infatti, no, voi siete denigratori.
4: Sì, sì.
2: Perché l'hai ritirata fuori voi. Poi l'altro giorno con quel
4: alla fine lo sai che faccio, ora poi non è fatto. Lo sai che faccio alla fine? Vado a chiedere i diritti d'autore per quell'altra trasmissione.
2: Va bene, dai, Mattia, è stato un piacere.
4: Scusa,
2: hai altri consigli? No. Avete altre domande?
4: Comunque, c'era il concorso qui della domanda.
2: E allora io la
4: può partecipare chiunque.
2: La domanda la faccio a Mattia, così almeno la ricordo a tutti. Perché nel regolamento tecnico della giostra non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5?
4: Mattia, di Arezzo,
2: ma la chiedo a Mattia, del presidente della giostra.
0: No, non ho capito bene.
2: Allora, perché nel regolamento tecnico della giostra, quindi qui si va sullo specifico, non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5, cioè visto quanto
4: ad Arezzo, la ma solo se è tangente, no? O secante.
2: Non è considerata l'area, perché noi qui l'altra settimana abbiamo avuto Luca Pizzari, ci ha spiegato come funziona, no? Ecco, da voi è considerata l'area del tiro ricostruito o no? Dici questo.
0: Allora, non si vede bene il centro dove capa il bersaglio, quindi non si prende.
2: Non c'è questo.
0: Si prende il centro del bersaglio, del colpo.
4: E allora tiro la croce. Centrale.
2: Ah, tiro la croce.
3: Anche perché è un bersaglio a cerchi concentrici.
4: Quindi
2: immaginati i Pizzarri con quelle mascherine quanto ne dovrebbe.
0: No, ma perché poi c'è anche il mezzo punto, capito? Quindi essendoci anche il mezzo punto, devi trovare precisamente il colpo.
2: Allora io la risposta la so. Perché nel regolamento del Saracino non c'è il mezzo punto?
4: No.
2: Al meglio è il mio, allora.
4: No, hai sbagliato. Andiamo avanti.
2: Va bene, ciao.
4: Dai, che
2: è stato un
4: se no tocca fare il telegiornale a noi.
2: Infatti, Mattia Moricciani, presidente della giostra di Simone di Montisi, è stato veramente un piacere. Io saluto anche i due.
4: Come ti pare? Come Roberto, pezzino
2: i due Roberto e Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e noi appuntamento alla prossima puntata di Giostrando, e come dice sempre il Roberto numero 2 Rosati,
4: forse.
2: Ciao Mattia.
4: Ciao a tutti, ciao Mattia.
0: Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono, attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
2: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
6: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il 1,5 kg, mentre gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
2: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli, sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz. Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Salute, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con l'anticiclone subtropicale nuovamente protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Avremo temperature minime molto elevate, non inferiori ai 25-26 gradi nelle città e sulle zone costiere, e massime fino a 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne. Qualche locale temporale di calore potrà interessare le Alpi e la dorsale appenninica meridionale. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dal clima caldo e dal tempo soleggiato quasi ovunque. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Top 10
9: album.
12: Top 10 album, per cui adesso così il setup è proprio sulla top 10 album. Adesso ci settiamo su questo tipo di classifica perché ci sono degli album adesso da mettere in classifica dalla numero 10 alla numero 1, dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, siamo qui per la 33esima volta. Uso il plurale maiestatis dall'inizio di quest'anno per la top 10 album, dove la combinazione perfetta, ormai lo sapete, no? È un album, una canzone. Due album che ci lasciano questa settimana e sono quello degli Strokes, Reality Awaits, e quello dei Rolling Stones, Foreign Tongues. E quindi due nuovi album che incroceremo dalla numero 10 alla numero 1. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 7 posti l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cantante che ha fatto segnare un record storico, ecco, sarà ricordato per molte altre canzoni, non me ne vogliano i suoi fans, ecco, non sono un fan di Ultimo, ma gli riconosco che è uno dei pochi ad oggi che canta, proprio che è lì, tra l'altro suona anche, direi, niente male, che con lo strumento che preferisce di più riesce anche a cantare, pensate un po', ecco, in un periodo, in un'epoca storica dove trovare qualcuno che canti è un po', dico, complicato, non è proprio difficilissimo, ma è complicato. Gli do merito del fatto che Ultimo, ecco, sia veramente un cantante. Il giorno che aspettavo l'album, che è in decima posizione, perde 7 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde 2 posti. The Wow Signal dei Muse. Ascoltiamo Night Shift su

Un album, questo nuovo dei Muse, che nasce da un momento personale molto delicato. Matthew Bellamy stava stava vivendo la fine del suo matrimonio con Elle Evans, ed è un evento che ha influenzato profondamente la scrittura delle canzoni che fanno parte di questo album, che sono nella tracklist tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Poi tra l'altro il titolo richiama, lo sapete, no? Il celebre segnale radio Wow del 1977, scritto WOW, interpretato come possibile traccia di vita extraterrestre, e da qui l'album che esplora solitudine cosmica, mistero, contatto con intelligenze superiori, ma anche la solitudine umana dopo una relazione finita. Tutto questo nell'album dei Muse, The Wow Signal, in nona posizione perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione, stabile, Mediterraneo di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: È stato rimpacchettato, è stato, ha subito una riedizione l'album Mediterraneo di Bresh, è uscito a giugno del 2025, ma in questo ripacchettaggio, in questo nuovo infiocchettamento, oltre alle 16 tracce originali, ce ne sono diversi di inediti all'interno, come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie. L'album Mediterraneo di Bresh in ottava posizione nella Top Ten Album.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te. Top Ten Album.
0: Di nuovo nella Top Ten Album, la classifica degli album italiani più, più apprezzati, sì, più votati anche, più, più inneggiati, certo, certo che sì, che messi in classifica danno vita alla Top Ten Album stessa. Siamo alla posizione numero 7, perde due posti l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take 6.

0: è il singolo che fino a questo momento rappresenta l'album, la novità per l'album di Shiva, Vangelo, la canzone dal titolo Take Six. Si sale in sesta posizione, l'unica new entry, non è vero, ce ne sono due di new entry questa settimana. La prima new entry della settimana al sesto posto si tratta di Gracie Abrams, l'album è Daughter from Hell, ascoltiamo Good Reason, e questo è un album pubblicato a luglio di quest'anno, un lavoro dove dentro troviamo 16 tracce, un lavoro che approfondisce in modo crudo e narrativo le turbulenze emotive dei 20 anni, tra incertezza, crescita, relazioni complicate e anche autoanalisi. Ascoltiamo Daughter from Hell.
1: New entry.

0: nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, in sesta posizione questa settimana, la prima new entry nella top ten album. Si sale in quinta posizione, perde un posto, Tutta vita sempre, l'album di Holly. La traccia è Questa domenica e la featuring è di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ma da tante, tantissime settimane in classifica quest'album. Ed è sempre lì, sempre proprio quarta, quinta, sesta, terza. L'album di Holly, Tutta vita sempre. Questa domenica abbiamo ascoltato con la featuring di Julie. Si sale in quarta posizione, perde due posti l'album di Geoli e Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.
1: Mo per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva

anche Geolier si sta affezionando, ecco, per numero di settimane a questa classifica, la Top Ten Album, da moltissime settimane è proprio all'interno della Top Ten Album, di nuovo questa in

recente Ariana Grande, Petal, uscito alla fine di luglio 2026, un album che rappresenta la sua nuova fase artistica più istintiva, cruda e anche liberatoria. Ariana Grande, Petal, in terza posizione nella top 10 album, si sale in seconda posizione più 7, guadagna 7 posti, Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. Well titola la traccia, la featuring di Chewy.

è successo che è venuto giù il finimondo a Milano e quindi il suo concerto così si è stoppato dopo circa 20 minuti dall'inizio. Devi tirar mas fotos l'album, e sicuramente per effetto della pioggia e dei 20 minuti di live del Coniglio Cattivo di Bad Bunny, c'è stata questa impennata di nuovo all'interno della Top Ten Album. Sicuramente l'evento ha fatto tirare un vento a favore dell'album stesso, facendolo tornare sul podio. Devi tirar mas fotos, dicevo, di Bad Bunny in seconda posizione, guadagna 7 posti rispetto a 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. Meno 7 posti da 7 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, in nona posizione. Meno 2 da 4 settimane in classifica i Muse con l'album The Wow Signal. In ottava posizione, stabile da 10 settimane in classifica, Brescia con Mediterraneo. Nella Top Ten Album la settima posizione questa settimana è occupata da Shiva con l'album Vangelo, perde 2 posti da 18 settimane in classifica. La prima new entry al sesto posto, eccola, l'album di Gracie Abrams, Daughter from Hell. In quinta posizione perde 1 posto e da 60 settimane in classifica Tutta vita sempre di Olly. Geolier con Tutto è possibile in quarta posizione perde 2 posti e da 30 settimane in classifica. Sul podio alla posizione numero 3 la seconda new entry della settimana, Petal di Ariana Grande. In seconda posizione più 7 da 25 settimane in classifica Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos. In prima posizione, stabile come 7 giorni fa, Million Dollar Babe di Anna, White Girl Wasted. Number one.

0: album.
1: È il suo secondo album, il secondo album di Anna, Million Dollar Babe, in uscita all'inizio di luglio di quest'anno, presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e anche consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, eh? E si sente Million Dollar Babe come 7 giorni fa in prima posizione nella top 10 album. Io sono Dylan, archiviamo questo aggiornamento, sarò di nuovo qua tra una settimana per un'altra nuova top 10 album. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce e non per nulla, quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519, la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei il potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
2: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
6: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il 1,5 kg, mentre gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
2: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18 8, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: We will now do the introduction to this song called Heart and Soul. Let's do it.

0: Rewind. Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.

0: Allora, buonasera, ben trovati, benvenuti a questo appuntamento di Libri Autori, un appuntamento un po' non usuale, diciamo così. Ma perché questo? Perché stasera, questo lunedì, voglio passarlo insieme a una persona che è già venuta qui a Radio Fly, un'amica, è una scrittrice e è tanto, tanto di più, è già stata appunto ospite già nella cabina. E allora dicemmo, beh, perché no, insomma, la prossima volta vediamo se possiamo fare una cosa diversa, e lo facciamo nel contesto appunto di Libri Autori. Perché? Perché appunto ha scritto un libro e poi ci racconterà anche tante altre cose. Ma diamo la buonasera e la benvenuta qui a Monica Crestini. Ciao Monica, benvenuta a Radio Fly.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a te Giuseppe, grazie per avermi ospitato.
0: È un piacere, tra l'altro diciamolo che tu sei già stata qui, insomma.
1: Sì, no, qualche anno fa.
0: Era il 2022.
1: Esatto.
0: Era il 2022, pensa. E sei venuta a raccontarci un po' quella che è la tua storia, la tua vita. Che
1: la mia vita, il lavoro che ho fatto, i miei hobby,
0: Lavoro che hai fatto, poi magari lo diciamo, ma insomma, sì. Se sei una di quelle, attenzione, perché insomma in strada dovete stare attenti, vabbè, lo diremo. Però il tema di questa sera è un altro e noi lo intervalleremo un po', Monica, se
1: va
0: sei
1: bene.
0: D'accordo. Facciamo una chiacchierata tra amici, no?
1: Adesso
0: ci si conosce da diverso tempo e tra l'altro non solo ha scritto Monica, ma ha anche... anche scritto delle poesie, non ha scritto un libro, ma ha scritto anche delle poesie.
1: Sono partita scrivendo delle poesie ormai da molti anni, è sempre stato un mio hobby e poi diciamo questo hobby si è trasformato in qualcosa di più a seguito della vicenda di Matt, che è successa a Matt, ho provato a scrivere e quindi ecco qua il mio primo libro.
0: Quando sei venuta qua? Era il 2022, già era accaduta la vicenda di Matt?
1: No, la vicenda di Matt è avvenuta il 1 febbraio 2023, un anno dopo.
0: Intanto diciamo subito di cosa parliamo per quanto riguarda il libro ve lo metto in screen, adesso lo vedete, Storia di Matt di Monica Crestini. Senti, come la vogliamo raccontare questa cosa? Da dove vogliamo partire? Innanzitutto vediamo una bella immagine di te insieme a un pastore belga, me l'ha detto prima, quindi questo pastore belga.
1: Sì, esatto.
0: Come vogliamo iniziare a raccontare questa storia?
1: Matt era un bellissimo pastore belga che io e mia mamma avevamo adottato nel settembre 2020, e quindi era con noi da 2 anni circa. E il 1 febbraio del 2023 purtroppo è stato brutalmente avvelenato da un boccone, avvelenato da una polpetta, e inutile diciamo la corsa che abbiamo fatto per poterlo salvare verso il veterinario a D'Anghiari, perché Matt viveva a Caprese Michelangelo insieme a mia mamma. E quando siamo arrivati a D'Anghiari, purtroppo Matt dopo poco è morto. E lo stesso giorno, dall'autopsia che abbiamo fatto fare dall'espianto dei suoi organi, abbiamo scoperto che Matt aveva lo stomaco completamente bruciato.
0: Completamente bruciato, Mani?
1: Completamente bruciato, così sono parole che io ho indelebili nella mia memoria, sono quelle esatte che ci disse il veterinario quando ci riconsegnò appunto Matt dopo avergli espiantato gli organi. Ci disse: sì, si tratta un caso di avvelenamento brutale, perché aveva lo stomaco completamente bruciato. Quindi anche se il veterinario fosse stato vicinissimo, ad esempio avremmo avuto il veterinario Caprese Michelangelo, non sarebbe servito.
0: Ecco, tu per darci un'idea un po' del contesto, no? Dov'è che abiti, a parte il paese, insomma, ma abiti in una località, insomma, sei isolata, in campagna, com'è?
1: Sì, la casa di mia mamma è anche la mia casa natale, e dove trascorre fine settimana, le festività, le ferie, si trova esattamente nella frazione di Fragaiolo, di Caprese Michelangelo, sì, ed è isolata, è una casa singola con 4 ettari di terreno intorno di nostra proprietà, quindi è una casa ai limiti del bosco.
0: Hai altri animali, insomma?
1: Abbiamo sempre avuto molti gatti, oltre a che, va bene, anche, Sì, la mia mamma è sempre stata una gattara. E poi va bene, abbiamo le galline.
0: Ci credi nel mondo che è diviso tra persone che sono per i gatti e per i cani? Ci credi a questa cosa qua?
1: Inizialmente ci credevo, perché anch'io ho sempre amato molto i gatti e li amo tuttora. Infatti vivo con due bellissimi gatti che si chiamano Magic e Frappi.
0: Magic?
1: Si chiama Magic uno dei miei gatti perché dopo la morte di Matt non riuscivo più ad essere felice durante le mie giornate, e quindi mia mamma a giugno decise di regalarmi questo piccolo gattino minuscolo e mi fece sorridere appena lo guardai, e mi riportò insomma il sorriso nel cuore e riuscì a fare una vera e propria magia, e allora l'ho chiamato Magic.
0: Beh, insomma, devo dire che per un gatto già ci sta, insomma. L'altro, come hai detto, che si
1: Frappi,
0: chiama?
1: Perché
0: Frappi, insomma.
1: Frappi, ho scelto questo nome perché appena l'ho vista, anche è una gatta femmina, era piccolissima, pochi giorni, 15 giorni circa, l'ho trovata dolcissima come un frappè. Allora, è il diminutivo di frappè, Frappi.
0: Bene, allora senti, adesso ti devo chiedere l'arrivo di Matt a casa tua e perché il nome Matt?
1: Allora, Matt, perché è il diminutivo di Matthew.
0: Matthew,
1: perché Matt
0: Matteo, in inglese?
1: Sì, perché Matt, dono di Dio, giusto? Mi insegni bene?
0: Questa me la dici te adesso, a me tra me.
1: Sì.
0: Bello, vero? Non
1: perché quando mia madre rimase vedova nel 2020, nel giugno 2020, ci venne l'idea di cercargli un cane, non solo da compagnia ma anche da difesa, e quindi su consiglio di alcuni amici cinofili ci venne indicato come la razza più adeguata a questo tipo di attività i pastori belga. Trovammo una ragazza in provincia di Modena, Sonia Serafini, che aveva un allevamento di questi pastori belga, e quindi scegliemmo questo piccolo cucciolo che lei ci donò nel settembre del 2020. Quando ho preso Matt era piccolissimo, aveva 2 mesi. Era un batuffolo di cotone. Era un batuffolo di cotone.
0: Era nero, l'immagine prima la rimetto, perché era nero lui.
1: Sì, no,
0: di pelo, insomma, come si dice?
1: Carbonato.
0: Perché
1: ora aveva il muso nero, soprattutto il naso, però il pelo del corpo era tra il miele e il grigio, insomma, del carbone. Si chiama carbonato proprio. Aveva il pedigree. E quindi nella descrizione, appunto, nella scheda del pedigree, come colore del pelo risulta carbonato.
0: Carbonato.
1: Sì.
0: E questo è il nome, ce l'hai spiegato. E senti, noi intervalleremo un po' questo tuo racconto anche con la musica. Io ho ritrovato la musica che tu esattamente l'altra volta ci hai chiesto, e così, tanto per cos'è? Tra la prima canzone, ti dico subito, è Vasco Rossi, e già te la ricordi,
1: sì,
0: vero?
1: È ancora una delle mie canzoni preferite di Vasco, ce l'ho nella suoneria del telefono, non l'ho più tolta.
0: Non l'hai più tolta?
1: No, mi piace tantissimo. Vasco è un grande cantautore, io ho iniziato ad amarlo, diciamo, in età più adulta. Quando avevo 20 anni mi piacevano altri cantautori, invece dai 30 anni in poi ho scoperto Vasco, e tuttora, insomma, mi piace.
0: Ma ricordi
1: tantissimo
0: la prima edizione di Vasco? Mi sembra che era al Festival di Sanremo.
1: Sì, no? Arrivò ultimo, se non...
0: Sì, però sì, ci arrivò nel palco.
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: da
1: ci,
0: dire,
1: arrivò
0: insomma, ci arrivò nel palco.
1: Sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: Poi è rimasto un grande, è diventato un evergreen, mi sembra, sì, i suoi brani.
1: Forse sì.
0: Noi però ci siamo dimenticati, cara Monica, perché noi corriamo il rischio adesso di essere bannati. Ma non solo, ve lo dico, noi ci potete seguire ovviamente Facebook e YouTube, ma poi la musica loro la bannano, ma anche direttamente nel nostro sito andiamo anche in video e ci ascoltano ovviamente sulla radio. Ma tutto questo ci potrebbe bannare una persona se non la salutiamo. Chi ci fa la regia? Angiolino Bianconi, che tra l'altro è un amante degli animali anche lui.
1: Ecco.
0: Eh sì, esatto.
1: Allora,
0: non so se di cani o gatti, te lo dico subito.
1: Grazie,
0: ma poi
1: Angiolino.
0: E poi salutiamo Mauro, lo possiamo salutare Mauro?
1: Sì, che è qui in studio con noi.
0: Che è qui in studio con noi e ci fa da pubblico.
1: Sì, che diciamolo, qui è mio marito è un vigile del fuoco, ex ispettore del Corpo Forestale dello Stato.
0: Lui non lo sa, ma io le cassiere dei supermercati, i vigili del fuoco e gli addetti al pronto soccorso gli farei un paio
1: di... Li adori.
0: Sì, assolutamente. Quindi su questo ormai è saputo. Ascolta, ci ascoltiamo Vasco Rossi.
1: Ci ascoltiamo
0: e
1: Vasco.
0: Poi ascoltiamo come è entrato Matt nella vita, insomma, di questa casa a Fragaiolo. Ascoltiamoci Vasco Rossi.

0: E io sono ancora qua di Vasco Rossi, anzi è già, diciamo, il titolo è questo, però il ritornello è questo. Io sono qua e mi viene da chiederti com'è stato l'arrivo e quindi come si è inserito Matt nella casa. Matthew, ma lo chiamiamo Matt ovviamente.
1: Matthew, sì.
0: Ecco, come si è inserito nella
1: anche
0: vita familiare?
1: Anche se Sonia, che è la sua seconda mamma, appunto la ragazza che ce l'ha dato, lei continua sempre, ha sempre continuato a chiamarlo Matthew.
0: Matthew.
1: Con l'accento sulla U alla francese, sì.
0: Beh, insomma, ci viene naturale.
1: Ecco. Matt, sì.
0: Quindi raccontaci questo...
1: Allora, Matt, siamo andati a prenderlo a Pisa, a Buti, in provincia di Pisa.
0: Buti, sì.
1: Sì, perché lì c'è un allevamento di... ci sono molti pastori che allevano le pecore e c'è l'addestramento proprio di questi cani... ad accudire i greggi di pecore. E quindi Matt ci venne dato quel giorno da Sonia e Tony, lo portammo a casa e già il viaggio, già nel viaggio Matt fece capire qual era il suo carattere. Mm. Un carattere molto vivace e voleva decidere lui.
0: Ah, ecco.
1: Cosa fare, quando fare e come farlo.
0: Io la sapevo dei gatti questa cosa qui,
1: No, è anche nei cani,
0: anche nei cani.
1: Bene, okay. Perché Matt, secondo gli addestramenti, insomma, la selezione della sua razza, il pastore belga Tervurer, accudisce chi individua come

0: giardino, con le galline, al pollaio, la seguiva in ogni...
1: Non gli davano noia le galline?
0: Sì.
1: Non è che gli dava
0: no, no, no, non è che gli davano... Vabbè, le galline avevano il recinto, però Matt era molto interessato, girava sempre intorno al recinto e... Insomma, era veramente sempre lì presente quando mia mamma andava.
1: Senti, avevi già i gatti all'epoca?
0: Sì, sì, sì.
1: E con i gatti che rapporto
0: aveva? Senti, Matt aveva un buon rapporto con i gatti perché era cresciuto insieme a Nerone, che era un gattissimo gatto, un bellissimo gatto nero dal pelo lungo. E quando è arrivato Nerone in casa era piccolino anche lui.
1: Quindi erano due batuffoli neri, insomma.
0: Sono cresciuti insieme, quindi non gli piacevano i gatti, sì.
1: Allora questa storia che il cane e il gatto è un po' una leggenda, che è?
0: Forse in qualche caso può essere, nel caso di Matt no, Matt aveva degli amici, infatti nel libro ci sono anche delle foto in cui Matt e Nerone dormono ad esempio insieme, addirittura Nerone dormiva nella pancia, nel pelo folto della pancia di Matt. Mm.
1: Tu nel libro hai raccontato questa storia dell'inizio?
0: Sì.
1: C'è qualcosa che ci vuoi raccontare, ci vuoi leggere o ancora più avanti?
0: No, io vi posso leggere la storia appunto quando siamo andati a prenderlo a Pisa, perché l'inizio del libro è molto forte, perché parte subito con la storia dell'avvelenamento. Primo capitolo.
1: Tu parti quindi che è stato l'epilogo.
0: Sì, perché questo libro nasce da una promessa che io ho fatto a Matt nel giorno della sua cremazione, prima di dirgli addio definitivamente, e gli ho promesso che avrei raccontato la sua storia, il suo avvelenamento, ma anche la sua storia, la sua vita, il legame che ci univa, e che questo racconto sarebbe diventato il nostro noi per sempre.
1: Allora arriviamoci per gradi, sei d'accordo?
0: Sì.
1: Quindi questo ci hai raccontato un po' come viveva Netri tu, però per lavoro sei sempre fuori, insomma, no? Prima eri ad Arezzo, poi sei andata al monte, poi insomma, vabbè, sei sempre fuori. E quando come ti faceva percepire che rimancavi? Quando arrivai? Che succedeva?
0: Allora,
1: perché diventa un rapporto allora, Matt, che ci si capisce.
0: Matt fin dal suo primo arrivo, allora, sapeva che doveva accudire mia mamma, ma fin dal primo viaggio, da quando da Pisa l'abbiamo portata a Caprese, lui aveva scelto me come punto di riferimento. Quindi quando io il sabato e la domenica andavo su da mia mamma a Caprese, ecco, Matt si dimenticava di mia mamma, come se lui quei giorni non avesse da lavorare, si fosse in ferie, e veniva sempre dietro a me, stava dietro a me e addirittura dormiva in camera mia,
1: ecco,
0: e accucciato vicino al mio letto dove avevo messo un materassino.
1: Ecco. Senti, tu sei sposata con Mauro, e Mauro con Mauro che rapporto c'era? Insomma, perché se aveva scelto te, insomma, Mauro poteva essere anche...
0: No, vabbè, Mauro non era geloso di Matt.
1: No, che c'entra, no lui, no, ma magari...
0: Però, vabbè, Matt era molto festoso con chi riconosceva persone o amici di famiglia. Quindi sia Mauro che mio fratello che i miei nipoti erano da lui riconosciute come... persone di cui lui si poteva fidare e che non gli creavano problemi, e quindi era affettuoso anche nei loro confronti. Sì.
1: Ecco, prima di mettere l'altro brano, che tra l'altro ti dico subito, è Biagi Antonacci, Iris, anche questo me l'hai chiesto tu, e vedi che la memoria di Radio Fly non si perde, no?
0: È vero.
1: Che memoria hanno i cani? Hanno una memoria come...
0: Memoria ce l'hanno.
1: Noi si dice gli elefanti, no? Ad esempio, i cani.
0: Vengono addestrati per certi movimenti, per certi comandi, vengono addestrati con la routine, anche con l'abitudine, e quindi hanno memoria anche perché si ricordano appunto cosa devono fare, si ricordano gli eventi traumatici, ad esempio quando vengono anche subiscono delle violenze, poi se lo ricordano per molto tempo.
1: Per molto tempo.
0: E ad esempio il nuovo cane che ha adesso mia mamma, che si chiama Clyde, e che abbiamo...
1: Si chiama?
0: Clyde.
1: Bonnie Clyde.
0: Bonnie Clyde, perché è stato abbandonato con la sorella, e quando è entrato in canile qui ad Arezzo gli venne affidato come nome Bonnie e Clyde. Clyde è con noi da 2 anni e nonostante tutto ancora si vede nei suoi occhi la sofferenza che ha passato, che ha trascorso, quindi secondo me ce n'hanno tanta di memoria.
1: Senti, prima di Iris, c'è un qualcosa che ti va, che ti ricordi particolarmente curioso di Matt? Qualcosa che ha fatto?
0: Matt di curioso

0: Che ti va di raccontarci? Che ti va di lasciare?
1: Sì, ad
0: qui?
1: Esempio, io ogni fine settimana quando salivo gli regalavo dei sonagli.
0: Quei sonagli. Dei sonagli, a un
1: sì,
0: cane.
1: Gli regalavo dei sonagli. Sì, a forma di osso, a forma di anche di gallina, a forma di squalo. Gliel'avevo regalato.
0: Gallina era un po' pericoloso, secondo me.
1: Erano dei sonagli che quando lui li metteva in bocca e stringeva i denti suonavano. Ecco, lui una volta. Ogni volta che gli regalavo questi sonagli li suonava di continuo e io cercavo di strappargli dalla bocca e lui non si faceva prendere e praticamente continuava di continuo a suonarli proprio come se mi volesse dare fastidio, capito? Era un gioco per lui.
0: Va bene, ci ascoltiamo Iris.
1: Iris. Dopo ti racconto di...

0: Eccoci qua, non so quale telecamera guardare, questa di qua mi ha fregato Angiolino, cara Monica, sai, mi ha proprio fregato. Allora, senti, abbiamo capito questo il Matt che era, insomma...
1: Vivace.
0: Però mi sembra di aver capito che, insomma, un po' le sue le combinava. Raccontami un po'.
1: Allora, un aneddoto divertente che è descritto anche in un capitolo del libro è quando Matt... seguì mia mamma fino in chiesa.
0: In chiesa?
1: Sì, praticamente mia mamma è solita il sabato pomeriggio andare alla messa e aveva lasciato Matt con me nell'orto, che sistemavamo, insomma, l'orto. E ad un certo punto io mi sono... Ma mia mamma era partita da poco, da 5 minuti. Ad un certo punto io mi sono girata e Matt non c'era più. Ho iniziato a chiamarlo, a cercarlo, però non lo trovavo. E tempo... pochi minuti ho visto tornare mia mamma con Matt in macchina e quindi impossibile che la messa fosse finita dopo neanche 10 minuti. Praticamente mia mamma era andata alla messa, era estate, quindi la porta della chiesa è sempre aperta.
0: A Fragaiolo
1: c'è una chiesa bellissima, grande, sì, dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo. E praticamente durante l'estate, dato che è caldo, il portone in fondo lo lasciano aperto. Mia mamma si era seduta in prima fila nella sua solita panca e a messa è iniziata da 5 minuti, si è vista arrivare Matt proprio vicino alla sua panca e Matt si è seduto senza dar fastidio accanto a lei.
0: Scusa, te sei una donna dell'ordine, no? Se mi permetti questa cosa, per il lavoro che fai. Lui avevi dato le indicazioni, le consegne.
1: Esatto, di seguire mia mamma, di accudirla, la seguiva sempre.
0: Sì. Però poi mi ha raccontato, mi sembra, anche un'altra cosa che, insomma, che faceva Matt quando c'era la neve?
1: Matt amava tantissimo la neve, impazziva quando la vedeva, ci si tuffava, giocava e soprattutto la mangiava, gli piaceva tanto mangiarla. E stranamente è una cosa che piace anche a me. A me la neve mi piace da quando sono bambina, anche se non so sciare, però amo l'atmosfera della neve, amo giocarci, fare delle passeggiate. E Matt fin da piccolo l'avevo portato sempre a fare delle passeggiate lunghe nella neve, nei boschi che circondano casa. E l'amava proprio, ci giocava, saltava, correva, felice.
0: Senti, ma ti ha mai fatto arrabbiare Matt? Dai, qualche volta ci sarà stato un momento che...
1: faceva arrabbiare quando praticamente volevamo...
0: T'ha preso una gallina per vedere se suonava, no?
1: Le galline è riuscito a prenderne 4, non solo una.
0: Purtroppo, non suonavano però.
1: E non suonavano più. Purtroppo è riuscito a prenderne 4, però è l'istinto che non puoi...
0: Che l'hai perdonato. Insomma.
1: Sì, che l'abbiamo perdonato.
0: Ti è mai scappato senza dirti niente?
1: No, Matt non scappava perché stava bene lì con noi a casa. E poi in qualsiasi posto noi volevamo andare lui era il primo a salire in macchina. Noi non potevamo aprire lo sportello di 10 centimetri che lui si infilava dentro, quindi se andavamo a fare la spesa o andavamo in giro, Matt veniva tranquillamente in macchina con noi.
0: Ascolta, mi dicono qualche... io ho un gatto che però ti viene da me solamente la sera per fare la cucciolata, poi dopo... Vabbè, i gatti sono così, no?
1: Gatti
0: mi dicono
1: sono
0: però chi ha per esempio molto contatto con gli animali, con i cani, non solo, che alcune cose che abbiamo noi, alcuni modi di fare, si riflettono anche sullo stesso animale. Che cos'è che ti accomunava su questo aspetto qui con Matt, a te?
1: Forse il fatto di cercare di fare sempre qualcosa. Matt non era un cane pigro. Infatti c'è un capitolo del libro che si chiama Argento Vivo.
0: Argento Vivo?
1: Argento Vivo perché aveva... era sempre... non dormiva mai, era sempre indaffarato a fare qualcosa, quindi mi seguiva ovunque, nell'orto, nelle legne, nell'oliveto, nel castagneto. E anche quando andavamo a castagnatura, appunto, a raccogliere le castagne, lui passava la giornata intera al castagneto con noi e... correva continuamente, correva nel vento. Io a volte gli dicevo vai, corri, abbaia nel vento, e lui abbaiava nel vento. E ti posso dire che del nostro castagneto, che è grande, più di 4 ettari, lui conosceva ogni singolo albero e aveva imparato tutti i confini. Quindi lui ogni volta che veniva con noi al castagneto diventava un custode anche del castagneto. Era una cosa incredibile.
0: Te l'ha mai segnalati la notte? i ladri, che ne so, magari qualcuno che si avvicinava.
1: I ladri
0: a casa.
1: No, perché fortunatamente non abbiamo avuto.
0: No, nel senso qualcuno che si avvicinava.
1: Sì, lui sentiva i cinghiali, i caprioli.
0: I lupi l'hai mai visti lassù?
1: Allora, io i lupi l'ho visti anche di recente, e quindi non sono insoliti a Caprese Michelangelo, anche perché Fragaiolo si trova a 700-800 metri di altitudine, quindi ci sta che durante la notte possano circolare intorno alle abitazioni anche i lupi.
0: Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, poi andiamo ad ascoltarci, Cammina nel sole di Grignani.
1: Sì.
0: Ecco, quanto mangiava Matt? Soprattutto cosa gli davi da mangiare?
1: Allora, Matt aveva l'alimentazione consigliata, che sono i croccantini, come a tutti i cani, però mangiava un po' di tutto.
0: Cioè, un po' di carne gliela davi?
1: Sì, sì, mangiava la carne, ma mangiava, mangiava la carne, ma mangiava anche quello che mangiavamo noi. Non aveva, gli piaceva tutto, dalla pasta alla pizza. Infatti nella carta d'identità che io ho fatto nel libro, uno dei suoi alimenti preferiti era la pizza. Bisogna darglielo in modica quantità, perché altrimenti poi gli fa male, però gli piaceva di tutto.
0: È vero del cioccolato, che come gatti il
1: cioccolato non lo possono mangiare, come la frutta secca. Ci sono vari alimenti, bisogna stare attenti, perché sono tossici.
0: Allora senti, noi ci ascoltiamo adesso Cammina nel sole, la vedo lontano,
1: di Grignani. Sì.
0: Tu ci vedi sicuramente meglio di me. Cammina nel sole, che questo titolo portami questo titolo su Matt.
1: È perché come camminava nel vento, come fuggiva veloce, lui era comunque un cane molto felice, molto gioiale, quindi è l'immagine sempre di una persona che cammina nel sole e si lascia le ombre alle spalle.
0: Io comunque un cane che morde la neve,
1: ti giuro che lo faceva.
0: No, ci credo, però insomma devo
1: dire. La mangiava, non è che la mordeva, la mangiava.
0: Ah, la mangiava proprio?
1: La mangiava.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Eccoci qua, tornati in studio, mentre siamo arrivati adesso al 1° febbraio 2023. Come ce lo racconti, Monica?
1: Io lo chiamo il giorno maledetto perché è il giorno in cui Matt è stato avvelenato. Matt ogni mattina era solito uscire di casa alle 7 perché dormiva con mia mamma nel lettone. Usciva di casa verso le 7 e si dirigeva in una località vicino a casa mia tutte le mattine, forse non lo so, cercando compagnia in qualche cagnolina, perché tutte le mattine percorreva questa strada verso questa località e poi tornava a casa verso le 8 perché sapeva che mia mamma si alzava alle 8. Quindi mia mamma, quando si alzava, lo ritrovava accucciato nello zerbino di casa. Quella mattina mia mamma si è alzata, dopo aver fatto uscire Matt alle 7, tornava a letto, è tornata a letto, e quando si è rialzata alle 8 Matt non era nello zerbino. Lo ha chiamato ripetutamente e dopodiché Matt è tornato dopo poco con la lingua blu, le gambe tremanti e ansimava. Si è accasciato a terra. Mia mamma ha capito subito che si trattava di un avvelenamento, perché quando hanno la lingua blu, e quindi ha cercato di farlo vomitare con acqua e sale. Matt ha vomitato e poi la prima cosa che ha fatto, mi ha telefonato. Io ero sveglia, prendevo il caffè accanto alla stufa di casa e ho capito che era successo qualcosa dal fatto che mi chiamava mia mamma, perché io e mia mamma ci chiamiamo sempre tutte le sere dalle 5 in poi, e che mi chiamasse la mattina alle 8 significava che era successo qualcosa.
0: Era successo qualcosa.
1: Al telefono l'ho sentita in lacrime che urlava e mi ha detto subito che Matt stava male. Io ho detto: mamma, che cos'ha? Ha detto: l'hanno avvelenato. E io ho detto: guarda mamma, corri, mettilo in macchina e portalo giù dal veterinario. È iniziata questa corsa, mia mamma da Caprese, io da Arezzo, sono partita subito immediatamente e ci siamo trovati a Danghiari. E qui c'è una scena descritta molto bene nel libro e che può suscitare anche un po', diciamo, di sentimenti dolorosi anche nel lettore che affronta questa pagina, perché ho descritto bene il momento in cui io ho visto mia mamma. Ho aperto la portiera della macchina e ho visto mia mamma, che è una donna, una signora di 70 anni, in pigiama e in ciabatte, spettinata, senza giubbotto. Quindi mia mamma, pur di salvare Matt dalla disperazione, non ha pensato minimamente a se stessa, e quando ho aperto la portiera lei aveva Matt in braccio e io l'ho abbracciato, l'ho baciato sul suo musetto, l'abbiamo portato insieme a degli amici che erano con mia mamma dentro allo studio del veterinario. Il veterinario ha praticamente gli ha fatto un'iniezione per addormentarlo, perché era necessario fare la lavanda gastrica. Io e mia mamma, io l'ho salutato lì nel bancone l'ultima volta, non sapendo che era l'ultima volta, perché io speravo che si salvasse, e invece Matt già lo aveva capito, perché mi ha fatto un mugolio come quasi a salutarmi. E dopo neanche 5 minuti il veterinario è uscito nella sala di attesa e ci ha detto che purtroppo non era riuscito a salvarlo. Io sono scoppiata a piangere, avevo supplicato, gridato a mia mamma in quei pochi istanti che aspettavamo di pregare la sua Madonna di Medjugorje, perché mia mamma è molto credente, però non è servito, no. Matt non ce l'ha fatta, e più tardi nel pomeriggio abbiamo scoperto appunto che si trattava effettivamente di avvelenamento dovuto a una sostanza sconosciuta ancora, che abbiamo scoperto dopo tramite i referti appunto dei suoi organi. E Matt aveva lo stomaco, il veterinario ci ha detto che Matt aveva lo stomaco completamente bruciato, cioè aveva delle ulcere. Quindi chi gli aveva fatto ingerire questa sostanza gli aveva completamente bruciato lo stomaco. Quello che abbiamo scoperto dopo, nei giorni successivi, di tragico, è stato questo: che l'avvelenamento di Matt non è stato un avvelenamento fortuito, come può accadere
0: quello che ti volevo chiedere,
1: con un boccone avvelenato che solitamente si trovano nei giardini oppure nelle nostre zone vengono lasciati nei boschi a seguito di queste faide che c'è tra cacciatori e tartufai. Sì, esatto, okay. Perché io il pomeriggio, quando ho lasciato Matt nella stanza della cremazione, me l'avrebbero dato il giorno successivo, la prima cosa che ho fatto sono tornata a Caprese Michelangelo e ho completamente rastrellato, controllato il mio territorio metro per metro, tutta i confini del mio bosco, della mia proprietà, alla ricerca di questo boccone avvelenato, e non l'ho trovato. Addirittura i giorni precedenti era caduta la neve, quindi il bosco intorno a casa mia, i prati, i campi, non c'era traccia di un passaggio umano, di un passaggio di animali selvatici, perché la neve era intatta. Quindi io ho perlustrato tutto, non ho trovato nessuna polpetta, altre polpette che fossero rimaste a terra. E successivamente questa conferma c'è stata dai carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, che sono venuti a perlustrare la zona, perché poi noi abbiamo fatto denuncia per l'avvelenamento, hanno perlustrato la zona con i cani antiveleno. I cani antiveleno non hanno trovato assolutamente niente.
0: E allora dov'è che...
1: È stato un avvelenamento mirato, Giuseppe, volutamente qualcuno ha voluto uccidere Matt. Ed è per questo che noi abbiamo fatto denuncia, perché si tratta di un reato grave. E abbiamo subito fatto denuncia, ci sono state delle indagini svolte anche in modo molto meticoloso dai carabinieri forestali, sostenute anche dall'allora prefetto Maddalena De Luca, a cui io mi rivolsi, ero disperata e quindi mi rivolsi con una lettera molto accurata, perché volevo che anche le istituzioni si interessassero a questo fenomeno dell'uccisione di un cane per un'esca avvelenata.
0: Ma tu abiti, da quello che ho capito, tua mamma abita in una zona, insomma, di montagna, Fragaiolo. Non so quante case ci siano, quante. E poi tu mi hai detto che comunque Matt era solito la mattina uscire alle 7, forse andava in giro, forse c'erano altri cani vicino, c'erano altre, cioè sapevate più o meno dove andava la mattina, perché
1: sì, lo sapevate. Matt si aveva fatto uno stradello. Perché lui
0: stradello, proprio un percorso.
1: Sì. E anche il giorno che ho perlustrato la zona, nella neve era presente solo le tracce, c'aveva due stradelli a sud e a nord di casa, che andavano sempre nella stessa direzione, nelle case limitrofe che circondano la mia proprietà, e quindi lui, come ogni mattina, ha percorso questo viottolo di 200 metri, quindi pochissima la distanza.
0: Poco.
1: Lui è morto in questo tragitto. È una cosa che poi abbiamo accertato anche con i carabinieri.
0: Ma ci sono altri cani in zona lì?
1: Ci sono anche altri cani, sì sì. Però sono cani, insomma, custoditi, non erano liberi.
0: Cioè lui andava in... Cioè,
1: lui andava... era il suo momento di libertà, anche perché libertà. Comunque la normativa lo prevedeva di poter... tenere liberi i cani in una proprietà che dista dalle strade pubbliche più di 200 metri, quindi non è che era illegale tenere un cane libero, non a guinzaglio, non custodito, non boss, insomma, in un recinto.
0: No, chiaro. Insomma, è una cosa che... Poi lo hai cremato?
1: Sì, abbiamo deciso di cremarlo perché mia mamma lo voleva tenere con sé e quindi la scatolina che racchiude e accoglie Matt è sopra il suo comodino e con un lumino acceso tutte le sere.
0: Prima di mettere il brano, che penso sia anche molto, molto in sintonia in questo momento, ti posso chiedere, quando avete fatto l'autopsia, che sostanza era che ha avvelenato Matt?
1: Dai referti è arrivata, insomma, la notizia che si trattava del tiopental, che è una sostanza che viene utilizzata in America per le iniezioni letali ai carcerati, oppure è una sostanza veterinaria che viene utilizzata nelle operazioni degli animali in dosi eccessive vengono addormentate con il tiopental. E, oppure ci sono degli studi portati avanti non solo da università americane ma anche dalla nostra Università di Bologna. Il tiopental si trova in alcuni barbiturici utilizzati negli stadi cronici degli attacchi epilettici.
0: Quindi, però qualcuno ne doveva avere disponibilità,
1: esatto,
0: di questa roba.
1: Chi ha utilizzato questa sostanza, magari mista ad acqua, ad altre cose, l'ha ottenuta o con un traffico illecito, con la connivenza di qualcuno che magari lavorava in materia sanitaria, oppure tramite una normale ricetta medica. E le indagini hanno seguito anche queste strade.
0: Sì,
1: hanno seguito anche queste strade.
0: Ci ascoltiamo il brano, Monica?
1: Sì, volevo dire che l'ultima cosa, il tiopental perché non è stato trovato dai cani antiveleno? Perché non risulta nei protocolli dei veleni per cui questi cani vengono addestrati. Quindi anche se loro lo hanno sentito non l'hanno riconosciuto, perché i cani antiveleno hanno un elenco di veleni su cui vengono addestrati, quindi tutte le altre sostanze, gli altri odori che non rientrano nel loro range di addestramento loro non li segnalano.
0: L'effetto di questo tiopental è bruciare lo stomaco?
1: Sì, diciamo. Io ho studiato la scheda tecnica di questo medicinale e c'è scritto altamente tossico se ingerito.
0: Irama, ovunque sarai.
1: Hai capito?

0: Eccoci qua, rientrati in onda in questa trasmissione. Questa sera il contenitore Libri Autori, Monica Cristini ci parla del suo libro, La storia di Matt, che è un libro autobiografico, cioè una storia. Non è romanzato in niente? O c'è qualche
1: No, parte? Ci sono, racconto anche delle leggende che riguardano appunto gli animali. La storia di Laika, ad esempio, quando è stata mandata nella luna, la leggenda del giorno dei morti messicana, oppure la leggenda del ponte dell'arcobaleno. Però è una storia vera, la storia vera di Matt e di me e Matt insieme.
0: Senti, com'è cambiato dal giorno dopo? Che cosa è cambiato?
1: Il giorno dopo abbiamo vissuto giorni di profondo dolore. Io piangevo molto spesso, non riuscivo a capire perché era accaduto questo, e diciamo che il dolore è durato per tanti mesi, e sono riuscita un po' a toglierlo da me stessa e portarlo al di fuori per poter comunque andare avanti, proprio scrivendo il libro, che è stato anche una forma di terapia. Lo avevo promesso a Matt, e quando ho iniziato a scriverlo, dopo che è finita la vicenda giudiziaria del caso in tribunale, ho iniziato a scrivere questo libro e Matt mi ha aiutato.
0: Perché oltre il dolore, che capisco, insomma, che tu e tua mamma avete iniziato a sentire in quel momento, però c'è stata anche la voglia di conoscere la verità, cioè di arrivare a un perché.
1: Sì, c'è stata la voglia, la necessità, perché appunto si tratta di un reato, e quindi era giusto così cercare di arrivare al colpevole di questo atroce insomma violenza che c'è stata fatta. E i carabinieri hanno fatto le indagini, io li ho aiutati molto nelle indagini, gli ho raccontato chi era Matt, le sue abitudini, il suo carattere, e abbiamo cercato il movente insieme, l'area circoscritta in cui è avvenuto il fatto, e quindi i carabinieri hanno sentito anche tante persone, hanno verbalizzato
0: i nostri vicini,
1: le hanno verbalizzate le loro dichiarazioni, hanno capito veramente quali erano i movimenti di Matt e le sue abitudini, e hanno relazionato tutto alla Procura della Repubblica.
0: Ma lui, Matt, se tu gli offrivi da mangiare, lui mangiava?
1: Allora, purtroppo, come succede molto spesso ai cani, sì, se gli offri un boccone appetitoso,
0: ecco, non so se c'è un insegnamento che dice non mangiare da...
1: Se ci sono i tipi di cani che seguono tutto l'addestramento, non mangiano tutto e da tutti, però Matt non aveva subito questo addestramento perché era un nostro cane da compagnia, quindi non era addestrato per questo. Diversamente dai gatti, si sente raramente che un gatto viene avvelenato, perché il gatto, prima di fidarsi, annusa, lo sente. Il cane non è così.
0: Senti, ma poteva dar noia a qualcuno, Matt? Se l'hai fatta questa domanda?
1: Sì, io mi sono fatta molte domande, e sicuramente Matt poteva dar noia a qualcuno per le sue...
0: Ma abbaiava la notte?
1: No, non abbaiava, perché dormiva in casa con la mia mamma.
0: Ecco, ti faccio un esempio, Monica. Molto Matt, spesso magari ci sono dei cani che abbaiano la notte.
1: La sera alle 8, massimo le 9, mia mamma e Matt si chiudevano in casa con l'allarme. Quindi la mattina usciva alle 7, mia mamma lo faceva uscire alle 7, quindi lui, se poteva dar fastidio, dava fastidio dalla mattina alle 7 verso le 8, se si recava nelle limitrofi abitazioni che confinano con la mia proprietà.
0: Ma tu hai mai avuto delle questo cane mi dà noia?
1: Sì, qualcuno me lo aveva detto, e lo aveva detto soprattutto a mia mamma. Però io poi glielo avevo chiesto a mia mamma se c'erano state ancora richieste di questo tipo, però mia mamma ha detto no, ora non ho più sentito niente, quindi erano state solo delle voci di poco conto, non erano stati insistenti, perché magari se mi avessero detto appunto in faccia: Monica, il tuo cane mi dà fastidio, guarda, ti faccio fare il verbale, ti mando i carabinieri, effettivamente forse lo avrei protetto in un altro modo.
0: Questo ovviamente non è, noi stiamo parlandone così anche perché però le domande te ne farei tante, no? Come dire, ma tu mai pensato che potrebbe essere stata un'azione vile, vigliacca, sconsiderata, criminale nei confronti di un cane per colpire te?
1: Sì, ci ho
0: te o la mamma, non credo la mamma, insomma te forse.
1: Allora, ho pensato anche a questo e a volte mi sono anche, diciamo, data delle colpe, perché magari anche nei post facevo vedere la troppa felicità che ci legava a me e che vivevamo insieme, e forse ho esposto il mio punto debole, però non credo che sia questo il motivo. Il motivo era che volevano eliminare Matt, l'ho detto fin dall'inizio, è stato un avvelenamento mirato.
0: E beh, insomma, io mi fai riflettere con questa cosa. C'è una parte del libro che ce la leggi?
1: Questo è un passaggio che mi ha segnato una mia amica, e perché appunto il dolore che molto spesso viviamo per gli animali non viene capito, e non viene assimilato a quello che si può provare per una persona. Quando la vita diventa emotivamente troppo dura, non c'è altra soluzione che lasciarsi andare. Così ho pianto liberamente la morte di Matt, ho gridato giustizia, meditato vendetta, e per questo ho perso amicizie o persone che inutilmente mi gravitavano attorno. Le regole sociali impongono una ripresa veloce, un'elaborazione del lutto rapida, diversa da quella per un umano. C'è ancora la percezione schiacciante che la perdita di un animale non sia un dolore veramente valido e che in breve tempo si possano porre dei confini alle emozioni. Appunto, io non sono stata capita, soprattutto nei primi mesi dopo il primo...
0: Queste sono parole tue, vero?
1: Sì, sono parole mie. Non sono stata capita perché molte persone mi dicevano: dai, basta, ormai è passato 15 giorni, falla finita, in fondo si tratta di un cane, non di una persona. Queste sono persone che poi io ho lasciato andare, ho perso, non ho più voluto nella mia vita.
0: Non ho mai detto, uso un termine impropriamente sbagliato, se ne comprano un altro dei cani. Perché i cani si adottano,
1: sì.
0: non si comprano.
1: Anzi.
0: Ecco. Anzi, c'è un altro termine ancora diverso.
1: No,
0: dice,
1: insomma, noi pensiamo di adottare loro, di educare loro,
0: sì,
1: invece sono poi loro che educano
0: però
1: noi.
0: Non si può sentire, dice, compra un cane, compra un gatto. No, ecco,
1: no,
0: questo,
1: esatto.
0: Ecco. Un cane. C'è stato qualcuno che ti ha detto basta. Monica?
1: Sì, ci sono state, c'è un capitolo anche dedicato a questo nel libro, sono persone che io poi non ho più riconosciuto affini alla mia personalità e che quindi ho tolto dalla mia vita. Ho scelto Matt comunque anche in questo caso.
0: Senti, noi mettiamo adesso un altro brano e poi andiamo su quello che mi hai chiesto te, e lo devo trovare, e dopo diciamo subito a tutti che ci farai anche un regalo.
1: Va bene.
0: Ci farai un regalo perché, come vi ho detto, non è solamente una scrittrice di libri, ma forse ancora prima è stata una scrittrice di poesie.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Non leggerò la poesia di Matt perché è all'interno del libro,
0: no,
1: però
0: vabbè, chiaro,
1: ho
0: questo.
1: Dedicato anche una poesia a Matt. C'è una poesia di Matt che ha vinto un premio molto importante, il Federiciano, che è un premio internazionale, e su 6.000 candidati è rientrata tra le 242 poesie che hanno ottenuto la pubblicazione. Quindi ecco, sono molto orgogliosa della poesia dedicata a Matt.
0: Senti, il brano che ci propone la regia è Giorgia, di Sole ed Azzurro. Ti piace?
1: Sì, molto.
0: La mettiamo?
1: Sì, sì.
0: Okay.

0: E eccoci qua, tornati in onda. Ho lasciato questa immagine tua con Matt. Devo dire che, insomma, lì
1: Questo è un selfie che abbiamo fatto nelle
0: un selfie
1: io e Matt a casa mia a Fragaiolo, lo abbiamo fatto nell'estate del 2022.
0: Bene, bene, bello veramente. E tra l'altro, guarda, è anche l'immagine che ho usato come copertina.
1: Sì,
0: come,
1: esatto.
0: Come copertina. Allora, diciamo subito che il libro, ce lo fai vedere, Angelo, poi inquadrare, eccola, Storia di Matt, Edizioni Helicon, lo dobbiamo ricordare perché è la casa editrice,
1: esatto,
0: che ti ha dato la possibilità poi di raccontare questa storia. Per concludere questa storia, ma oggi ti senti che, cioè, è stato archiviato, no?
1: È stato archiviato. Ti posso dire
0: che ti è rimasto oggi questa cosa?
1: Mi è rimasto l'amarezza per non essere riuscita a dimostrare chi è stato, perché io sono arrivata a delle conclusioni che ho anche palesato agli inquirenti che anche i carabinieri forestali concordavano con questa conclusione, però non siamo riusciti a dimostrare tutto quello che volevamo in tribunale, ad avere delle prove certe per arrivare appunto a definire gli autori davanti al giudice.
0: Siccome io penso, è un pensiero mio, quindi che non è che Matt possa aver trovato così sotto la neve, aveva la voglia sì di mordere la neve, ma insomma un tubetto di questa roba, no? Insomma, io non penso di no. Io penso che chi ha compiuto questa scellerata azione non so quanto possa vivere dentro bene internamente, Monica, permettimi, al di là dell'aspetto amore o meno degli animali, insomma, chi c'è più vicino come te, chi magari li sente un pochino meno come altri che hai conosciuto, però insomma io penso che una persona viva veramente male dentro per arrivare a fare una cosa del genere, e forse lo vivrà anche oggi, lo vivrà per sempre, cioè questa è una cosa che si terrà
1: specialmente
0: sempre
1: se
0: dentro.
1: Avranno modo di leggere questo libro anche
0: magari
1: che rimarrà,
0: ecco, diciamolo,
1: che rimarrà,
0: diciamolo,
1: per sempre.
0: Vi invitiamo magari a leggerlo questo libro, chissà, magari Monica ne può tenere anche una copia completamente gratis lì ferma da una parte, ve la prendete così non sa chi siete, ma magari vi fa riflettere.
1: No, spero che lo leggeranno e
0: forse
1: che la loro coscienza tornerà di nuovo a soffrire per quello che hanno fatto.
0: Beh, insomma,
1: anche se io a volte ho anche pensato che magari volevano forse anche solo spaventarlo, non ucciderlo, e poi è arrivata una conseguenza tragica che magari neanche loro si aspettavano. Ho anche pensato questo, Giuseppe, te lo devo dire. Però poi di fatto Matt è morto, quindi la conclusione è stata la più tragica che ci potesse essere.
0: Concludo con ti faccio una domanda: tra un anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni, dai te un tempo, un giorno ti arriva lì una lettera, una persona che ti dice: guarda, sono stato io, ho sbagliato.
1: Vuoi sapere se lo perdono?
0: Sì.
1: Allora, da cristiana, credente, praticante, il perdono è quasi un obbligo, no? Però il perdono, forse come si intende nel senso comune, non so se riuscirò a provarlo. Di sicuro già il fatto di non meditare una vendetta è una forma di perdono religiosa, anche quella, sì.
0: Va bene, allora senti, abbiamo detto che adesso ci facevi un regalo, tu
1: sì,
0: hai detto che sei anche, ti posso definire poetessa?
1: Sì, a suo tempo mi hai definito anche.
0: È vero? L'ho già fatto,
1: sì.
0: Nel 2022?
1: Vigile,
0: eravamo
1: poetessa,
0: nella cabina?
1: Sì.
0: Ma io non credo di avere la foto, ma chissà che questa potente, intanto che tu scegli la poesia da leggere,
1: sì?
0: Vediamo un po' se io tante le volte
1: a caso,
0: ma guarda,
1: hai trovato la foto di,
0: sì, non si vede molto bene, ma insomma questa
1: però
0: sera
1: mi dice era già il libro che ho portato.
0: Tra l'altro
1: anche
0: visto,
1: oggi,
0: ma lo sai che questa foto qui dove l'ho ripresa, tu pensa, non dalla mia regia perché avrebbe avuto una definizione sicuramente diversa, ma su un articolo della Nazione.
1: Eh sì, finimmo sulla Nazione.
0: È vero,
1: sì.
0: guarda questa sera con Monica Crestini, la potete ritrovare online senza nessun problema, c'è la sua trasmissione, una trasmissione devo dire molto commovente, molto toccante. Allora Monica, che cosa ci proponi? Hai detto che due ce le leggevi.
1: Va bene.
0: dove ce le leggevi, io in qualche modo muterò tutti i microfoni, tutte le cose che ci sono, perché una poesia va letta, va ascoltata la tua voce, e poi ci saluteremo prima del brano che ci accompagnerà alla fine di questo programma.
1: Allora, vi leggerò Attimi, che è la prima poesia che ho scritto nel lontano 2007. E l'ho fatta partecipare a un concorso, e la prima poesia
0: nel 2007.
1: Quella. E questo concorso, come premio c'era la pubblicazione in questa collana di poeti, e insomma risultò vincitrice.
0: La prima poesia?
1: Sì, ci sono molto affezionata perché è veramente, a mio avviso, bella, e appunto è stata la prima. Attimi. Se vivi attimi in cui una canzone ti ricorda il mare da bambina, un piatto di pasta ti ricorda il sugo della nonna, e il sapore di un bacio sulle labbra te lo ricordi fino a sera, fermati, respira, chiudi gli occhi e non pensare, ma lasciati andare, perché stai vivendo momenti di felicità.
0: Prima poesia.
1: Prima
0: che,
1: poesia.
0: Gli attimi.
1: Gli attimi, perché...
0: Dove fai vedere il libro, fai vedere
1: dove... Dedicato a poesie per ricordare, autori vari, Aletti editore. E attimi perché io ho sempre vivi questi ricordi di mia nonna, che mi faceva questo... La pasta, no? Quando torni da scuola, quando ti prepara il pranzo i nonni, ha un sapore che te lo riporti sì, tutta la vita. E un bacio, perché i primi baci, anche questi, sono dei ricordi che ti rimangono indelebili nel cuore. Allora io con questa poesia ho voluto invitare il lettore che prova questi momenti, questi ricordi, a soffermarsi, a goderseli questi ricordi, perché che cos'è la felicità se non un attimo? Non c'è uno stato di felicità lungo, duraturo nel tempo. La felicità si vive in piccoli attimi.
0: Adesso ci fai ascoltare?
1: Ho pensato ad Angeli, perché quando ho scritto questa canzone, questa poesia, Angeli, ho sempre pensato a delle persone che mi potessero proteggere, che mi hanno voluto bene, tipo i miei nonni, che ora non ci sono più. E a questo punto penso che ci sia anche Matt tra le persone che mi possono proteggere nell'aldilà. Angeli. Questa invece è una poesia del 2019, quindi è più recente. E che ha ottenuto la pubblicazione, sì, ha ottenuto la pubblicazione in un'altra collana di poesie che si chiama Mi illumino d'immenso, antologia poetica, pagine edizioni. Quanti sospiri libera la mia anima e quanti pensieri arricchiscono la sua essenza. Un triste, amoroso patire trapassa da lei al mio cuore. Vortice inesorabile ma insostituibile di emozioni che mi ama, mi culla, mi vive. A volte mi sento protetta dagli angeli, forse due, nascosti in cielo. Lo sento quando rimango sola, lo sento nel respiro del mio cuore che tranquillizza le mie paure. Lo sento nella rara capacità di afferrare atmosfere di vita e attimi di felicità. Lo sento nelle scelte del mio cuore, dove l'amore è un passo avanti a tutto.
0: Insomma, devo dire, questa ormai avevi già preso, però diciamo dal 2007 al 2019, 12 anni, complimenti veramente, complimenti per queste cose, complimenti per il
1: grazie.
0: Viaggio che ci hai fatto fare.
1: Grazie
0: e noi
1: a voi.
0: In chiusura vi lasciamo con questo brano qui, è un brano che invece anche gli altri l'avevi scelti te, devo dire.
1: Dobbiamo salutare anche Angelo.
0: Sì, lo salutiamo, non ti preoccupare. Grazie comunque.
1: Perché ci ha sostenuto.
0: Che ci ha lo salutiamo all'ultimo, aspetta, però prima dimmi di questo brano, hai voluto mettere, questo è un brano nuovissimo di Sanremo,
1: sì, di Serena Brancale.
0: Serena Brancale, che insomma molti, io anch'io stesso quando sono stato chiamato in una trasmissione ho detto poteva essere una delle papabili per vincere il festival, non lo è stato, la sorella che dirigeva l'orchestra e parla della mamma.
1: Questa canzone è dedicata alla mamma, che questa scomparsa, Lei ha vissuto un profondo dolore di quasi 6 anni per questa scomparsa della madre e mentre i primi anni ha cercato di ignorarlo questo dolore, non palesarlo agli altri, tenerlo dentro di sé, poi ha scoperto che scriverlo, porlo all'interno di una canzone

0: Lo è ovviamente anche lui che ha conosciuto Matt.
1: Matt, sì.
2: L'ho conosciuto, l'ho potuto apprezzare per quelle che sono le qualità che ha descritto bene Monica, e ovviamente ho vissuto anche il dolore che ha vissuto lei dovuto al suo avvelenamento e alla sua morte.
1: Infatti nel libro lo ringrazio perché è stato uno tra quelli che più mi ha incoraggiato nella scrittura.
0: Io vorrei chiudere con un filo, me lo permetti, di... Ma te l'ha mai dato un borsetto?
1: No.
0: Un borsettino a te dicendo lasciala fare?
1: No.
2: Anche perché sono stato guardingo conoscendo insomma il mondo degli animali, ci stava, e per cui...
0: E questo sorriso lo dedichiamo a me.
1: Va bene, va certo. Bene? Chiudiamo con
0: grazie
1: un sorriso.
0: Grazie a Mauro, grazie a Monica, grazie Angela. Noi ci lasciamo questa trasmissione, un libri autore molto particolare, e lo facciamo con Serena Brancale, qui con me. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima edizione. Ciao.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Benvenuti alla 108esima puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
1: Come a Brescia? Che
2: sì,
1: c'è
2: a Brescia?
1: No, è quello che vediamo in screen non può essere.
2: Ma come
1: Brescia.
2: No, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
1: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz.
2: Lo spritz,
1: che cos'è?
2: Perché? Che cosa è successo?
1: Che cosa è successo?
2: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
1: Che cosa si è avvistato?
2: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
1: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
2: ma forse era un drago di Komodo.
1: Me
2: le servi proprio così,
1: no,
2: sono un piatto d'argento.
1: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
2: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
1: Vorresti un morso da lui, no?
2: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
1: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa
2: storia. Che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
1: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
2: Esatto, infatti la cosa non semplice è questa, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
1: Ho studiato quando non c'è.
2: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
1: Scusa, come ha fatto arrivare da noi un varano?
2: Perché sai, anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo, molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
1: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
2: Il varano qui non ce lo mette.
1: No, anche perché non credo che tu lo pesi.
2: Quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen.
1: E ora la faccio rivedere perché
2: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti, a proposito del caso di Brescia, hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate, non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
1: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
2: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
1: È un dinosauro, no?
2: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
1: Non si esce, insomma.
2: Esatto. Che cosa comprende? Comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
1: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa non ci sono i varani.
2: No.
1: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
2: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti rapporti dei serpenti tra i grandi rettili, e a seconda della specie a cui appartengono vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
1: Quindi stanno nell'acqua.
2: Sono rettili, quindi vivono, alcuni cioè nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
1: Pure un varano.
2: Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
1: Che già è, cioè, mi sì. Viene, vabbè, ecco là, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
2: Che mangiano? Allora,
1: devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
2: Sì,
1: no?
2: Allora, prevalentemente sono carnivori, questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
1: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120 kg.
2: Come fanno a catturarli? Allora
1: un
2: te
1: cervo
2: lo spiego.
1: Che sarà anche 200
2: kg. Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
1: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri che un morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
2: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda.
1: Dopo lo deve mangiare.
2: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
1: Cioè, vuol dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
2: Mordono proprio. E la cosa particolare però che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
1: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
2: Sì, perché
1: è un fotomontaggio questo.
2: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
1: Ho capito,
2: però si vedeva bene.
1: Metro.
2: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
1: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera vi fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
2: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
1: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi?
2: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
1: Quindi sono varanini.
2: sono varanini,
1: cioè, nel senso...
2: esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla terra.
1: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo,
2: perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
1: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia,
2: esatto.
1: Perché sarebbe,
2: e pensa, insomma, che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
1: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi, vipari.
2: Ovipari, ma...
1: No, che vuol dire? Aspetta, ovipari.
2: Depongono le uova.
1: Depongono le uova, sì.
2: Ma anche qui... ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
1: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
2: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
1: No.
2: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
1: Di autofecondarsi.
2: Sì. Sì.
1: Ma pensate.
2: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
1: Partenogenesi?
2: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
1: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, se non varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la
2: strada. Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
1: Insomma,
2: sì,
1: io
2: sì.
1: Insomma, penso di averlo davanti, che poi, vabbè.
2: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo,
1: perché?
2: E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
1: Che li mangino.
2: Chi li mangia? Gli adulti.
1: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
2: esatto,
1: questa,
2: qui invece
1: ho capito. Beh, insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
2: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
1: Ma magari
2: con
1: uno
2: le
1: ne
2: persone.
1: Trova preciso quello che è schivo.
2: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
1: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
2: No, hanno una vista normale.
1: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
2: Sì,
1: veramente.
2: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
1: Speriamo
2: stessi.
1: Speriamo che sia un maschio quello di pesca.
2: Brescia, ah già, se non si riproduce
1: anche da
2: sola.
1: Si riproduce da sé, quindi si figura che lavoro.
2: Sì, la loro casa è la natura, insomma,
1: esatto,
2: e
1: esatto,
2: quindi
1: vabbè.
2: Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
1: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
2: vedete un po'.
1: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno. Il richiamo del varano non esiste.
2: Sibilo, simile ai serpenti.
1: Va bene Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
2: in piazza a Brescia.
1: Sì, in piazza Brescia, io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente...
2: Mi faceva troppo sorridere però sì, questa immagine, sì, per non
1: lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
2: Certo, sì sì, assolutamente. Quindi, generata con l'intelligenza
1: anche perché,
2: artificiale.
1: Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina,
2: Rossa,
1: ci vogliamo far salutare da due varanini?
2: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
1: Ovviamente non sono varani, ma
2: dai,
1: sono...
2: venitemi vicino.
1: Achille
2: potete
1: Ascanio,
2: salutare.
1: Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è? Dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare?
2: Certo.
1: Sì. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
2: Potete rispondere al microfono.
1: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
3: È vero, è vero.
1: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani? Il colore, il colore.
2: Ecco.
1: Il colore, no, la mamma non l'ha detto.
3: Il colore.
1: Bravo, dai Ascanio, dillo te.
2: Che colore sono i varani?
3: Verdi.
2: Verdi.
1: Bene.
2: E la curiosità?
1: La curiosità?
4: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
1: C'erano già nel Giurassico i varani?
4: Sì.
1: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone.
2: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
3: No!
1: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
2: grazie,
1: sempre.
2: Giuseppe,
1: e noi
2: grazie
1: ti aspettiamo.
4: Ho fatto un paio di...
2: di trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
3: È vero.
5: Ho già studiato, ho già studiato.
1: Va bene.
2: Stop.
1: Studiamo
5: ho già
1: qui.
5: Ascolta questi disegni.
2: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie,
1: vai,
2: Giuseppe.
1: Ciao,
2: alla
1: Vale,
2: prossima.
1: Alla prossima. Ciao.
5: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più là, così lo vedo, lo fai vedere. Bravo, sì.
2: Il varano di Ascanio.
1: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind,
0: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocere quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Here it comes. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

destiny. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sui zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.